ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

scordassi di te e tu scordassi il mio nome. Potremmo ripartire da capo per amarci senza farci più caso, per sentirci come la prima volta, la prima volta, la prima volta. Sarebbe bello, vero?

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: numero 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2000, Tiro Mancino, due destinazioni.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

ad allacciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

in prigione. Io non avrei mai capito di essere libero.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Consigliere Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesca.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

spese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: domenica.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Da sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane che vive senza te. Non c'ho più fame.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: Buongiorno Greta, come stai?
1: Buongiorno. Ecco, adesso sì. Adesso buongiorno Giulia, buongiorno Marco.
0: Marco, vieni a salutarci, Marco, perché oggi è venerdì.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno alle casalinghe, a chi va al lavoro, a tutti quanti.
0: E ai bambini. Siamo arrivati a venerdì, non so come ci siamo arrivati, ma ci siamo arrivati.
1: Venerdì 22 maggio.
0: Mamma mia.
1: Una settimana e siamo a giugno e si va al mare.
0: Si va al mare, non vedo l'ora. Tu?
1: Anche io. Bene, bene, cosa succederà oggi?
2: No, ma cosa avete fatto voi ieri sera? Siete andate a cena fuori?
0: Eh sì, ormai noi pranzi, cena, coppia fissa.
1: E poi però stamattina siamo andati a fare colazione. Chi abbiamo incontrato?
2: Ecco, il vostro dirimpettaio praticamente.
0: E ce lo siamo portati con noi in studio.
2: Sì, vengo a fare compagnia così all'inizio. Apriamo tutti insieme, ma che bello.
1: Esatto.
2: Senti,
1: è bella questa abitudine.
2: Ma oggi è il compleanno di Marrakesh, se non sbaglio.
1: Esatto.
2: Sì. Ah, vi ho spoilerato. Vi ho detto, vi ho bruciato una notizia.
1: Vabbè, dopo la facciamo, mettiamo subito una sua canzone.
0: Direi proprio di sì, anche due.
2: Anche quella con Madame che ha fatto adesso, che è anche molto bella.
1: Volevo capire. Allora dai, mettiamo quella, piace anche a me, sai.
2: Che è il ritmo giusto, perché non è né troppo lento né troppo veloce. Quindi per iniziare alle 7 di mattina, secondo me ci sta bene.
1: Ci sta. Ok, allora volevo capire con Marrakesh e Madame.

0: Ed era venerdì. Come va, Greta? Che fai questo venerdì? Che fai?
1: Che faccio questo venerdì? Non lo so, tu che fai? Dammi
0: Non lo
1: qualche
0: so, non lo
1: info.
0: so. Comunque, ascoltateci su Rai Radio tutta italiana, che la potete sentire tramite Rai Play Sound o tramite Hub. E noi saremo qua fino alle 10
1: A tenervi
0: a
1: compagnia.
0: tenervi compagnia.
1: Comunque, oggi è venerdì 22 maggio,
0: Che
1: vi diciamo
0: succede?
1: sempre le giornate. Oggi giornata mondiale della biodiversità.
0: Ah, bello, bello questo
1: Istituita
0: tema.
1: dall'ONU, serve a sensibilizzare sulla tutela degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali e dell'equilibrio naturale del pianeta. Quindi magari dopo vi approfondiremo un po' questo discorso parlando di curiosità su animali strani.
0: Guarda, io non vedo di sentirlo.
1: Beh.
0: Animali strani.
1: Poi oggi è anche il giorno di Santa Rita d'Acascia, una delle sante più amate in Italia. Tradizione vuole che oggi si benedicano le rose. Belle queste tradizioni locali.
0: Bello perché unisce proprio anche la comunità, le persone ed è anche il World God Day, che sarebbe la giornata mondiale goth. Quindi tutte le persone che festeggiano hanno questa playlist dark, atmosfere malinconiche, romantiche. Oddio, ma questa è la giornata mia, aspetta. Trucco marcato, abiti
1: Guarda che ti
0: scuri. Io
1: ritrovi,
0: mi
1: vedi?
0: ritrovo sempre, interesse per altre letterature e temi un po' dark. Ah, quindi
1: Oggi è la tua
0: oggi è
1: giornata,
0: la
1: ma non
0: mia
1: è vero, perché tu non
0: giornata.
1: è vero che ti vesti nera, che sei. Oggi sei di rosso, ieri eri di fucsia, ogni
0: Sì,
1: giorno
0: però
1: qui.
0: comunque sono un po' dark, malinconica, romantica, un po' così. Quindi dopo mettiamo anche una
1: Ma
0: canzone un po'
1: non è vero,
0: dark.
1: ma tu sei la più bella del mondo e te lo dice anche Rocco Hunt, Giulia.
0: Grazie, grazie.

0: E questo era l'albero delle noci di Brunori Sas. Sono le 7:17, siete su Rai Radio, tutta italiana con Greta e Giulia. E noi siamo pronte per dirvi i compleanni di oggi.
1: Allora, oggi nati il 22 maggio, Veronica Lagon, Naomi Campbell, Maggie, Novak Djokovic e...
0: E poi è il compleanno di qualcuno che...
1: Del King.
0: È il compleanno del King. Ma il King è chi?
1: E dai.
0: Del King Marrakesh. E quindi noi da Rai Radio, tutta italiana, vogliamo
1: fare... facciamo tanti auguri, Marrakesh.
0: Auguri.
2: E quindi non gliela che dedichiamo facciamo? Una canzone?
0: Eh certo. Quali dedichiamo? Lei?
2: Lei.
0: Lei. Marrakesh per voi.

ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: questa era Cabana di Rama, sono le 7:23. Allora, sono qui per darvi qualche news riguardo cinema, che ne parliamo sempre, sì. Una delle nostre rubriche. Emily in Paris, la prossima stagione sarà l'ultima. Questo è l'annuncio di Lily Collins. Te lo vedevi Emily in Paris, l'hai visto?
1: Sì, però sono d'accordo, fanno bene a farla l'ultima, perché a un certo punto no, veramente
0: tutto
1: stufato.
0: Deve avere un inizio e una fine. Questa è la sesta stagione, sono iniziate già le riprese in Grecia. E dopo 6 anni nei panni di Emily Cooper, sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà quella finale. Parole di Lily Collins, dove spiega in un video sui social che avrà tutto ciò che avete amato fino ad ora nella serie. Fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily. Tutto il cast ha messo il cuore per rendere l'ultima stagione un fantastico addio.
1: Beh, bellissimo, bellissimo.
0: Comunque devo dire che ci sta. Poi testa a testa tra Michael, il film su Michael Jackson, e Il Diavolo Veste Prada 2. Michael, uscito una settimana prima, è arrivato a 715 milioni di dollari di incasso nel mondo, mentre Il Diavolo Veste Prada 2 ha raggiunto i 552 milioni di dollari. Quindi Michael è in vetta alle classifiche. Beh, e io devo ancora andare a vederlo.
1: Ma perché non vai? Un film bellissimo. Io l'ho visto, un film
0: devo
1: bellissimo.
0: Devo rimediare.
1: E invece, tu lo sapevi che il Giappone ha 50 anni avanti del resto del mondo?
0: Sì,
1: siete mai stati in Giappone, ragazzi? Scrivetecelo sempre per messaggio, voglio sapere la vostra opinione. Tu lo sapevi perché è 50 anni avanti?
0: Diccelo.
1: Allora, innanzitutto ha alberghi gestiti già da robot, quindi ci sono proprio robot.
0: Aiuto,
1: dinosauri,
0: che paura!
1: Alla reception, bracci robotici per i bagagli, pesci robot nella hall. E quindi fai tutto direttamente in automatico con loro. Poi le biciclette scompaiono sottoterra in 8 secondi. Ci sono oltre 50 depositi sotterranei per biciclette. Ognuno può contenere 200 biciclette ad 11 metri di profondità. Basta strisciare una tessera e la bicicletta ritorna in 8 secondi. Il costo è di 25 dollari al mese. Cioè, capito? Quindi in Italia, per esempio, se tu sei a Roma, lasci una bicicletta fuori, dopo un secondo te la rubano, non la ritrovi più.
0: Vero.
1: Capito?
0: Vero.
1: Mentre in Giappone paghi 25 euro al mese, 8 secondi ci sono proprio dei garage sotterranei, e quindi è sempre super. Poi puoi comprare qualsiasi cosa in un distributore automatico. Ci sono oltre 5 milioni di distributori automatici e la più alta densità al mondo, appunto, di distributori. Vendono ramen, uova, ombrelli, birre, trucchi, sim, perfino intimo, e alcuni sono veri e propri ristoranti che servono curry caldo 24 ore su 24, stanno sempre aperti 7 giorni su 7. Un'altra cosa fichissima che io l'ho vista sempre sui social, okay, me l'hanno raccontato i miei amici, sono i WC in vetro che diventano opachi. Non so se tu mi hai visto qualche video. In pratica tu sei a Tokyo e ci sono questi bagni pubblici che hanno pareti in vetro trasparente, e poi a un certo punto comunque, Greta, è una cosa veramente assurda, guarda.
0: Comunque, cioè, andiamo in Giappone. Dopo, dove dovevamo andare l'altra volta per le donne?
1: No, lì in Islanda.
0: In Islanda, dopo l'Islanda, anche in Giappone.
1: E mettiamo una musica mentre andiamo in Giappone, dai.
0: Al mio paese, perché poi lì rimaniamo sempre, di Levante, Delia, Serena Brancale. Mi sento.

0: Ed eccoci qua, finalmente sono le 7:33, canzone bellissima. È arrivato il momento di ascoltare la nostra cara Maria Cristina.
1: E questa è la Piccole Cose Merlot, siamo su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:33 e quindi noi siamo pronte
0: a sentire Maria Cristina Zoppa che farà una bellissima intervista a Marrakech. Comunque ragazzi, non so se mi sentite sotto, che io sto ridendo tantissimo
1: perché
0: Greta mi ha preparato degli scherzi che poi metterà sui social e quindi io non riesco a parlare perché me ne sta combinando di tutti i colori, ma lo vedremo
1: certo, vai con Maria Cristina Zoppa Marrakech.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai con l'appuntamento quotidiano oggi 22 maggio, tra l'altro faccio gli auguri a tutte le Rita perché oggi è una santa importantissima, Santa Rita, che è anche detto la santa dei casi impossibili, e in effetti il nostro almanacco oggi è dedicato ad un artista assolutamente impossibile, e scopriremo tra poco a chi mi riferisco. Comunque tra gli eventi da ricordare anche del 22 maggio, sicuramente nel 2021 c'è la vittoria all'Eurovision Song Contest, la 65esima edizione dei Maneskin, insomma, che è stata una vittoria molto ma molto importante per l'Italia, ma soprattutto poi per la carriera internazionale dei Maneskin. Tornando invece alla musica che io spero diventi sempre più internazionale, oggi è il compleanno di Marrakech, nato a Nicosia nel 1979, lo considero il rapper più importante che abbiamo adesso sulla scena musicale italiana, e soprattutto ha creato con il tour dell'anno scorso una sorta di live concept portato poi negli stadi, ed è stata veramente un'esperienza particolare. Io ho visto il live nello stadio olimpico e poi un live rimodulato anche per i palazzetti, è stato un esperimento straordinario. In questi giorni, il 25, 26, 27, sarà nelle sale cinematografiche con un docufilm dedicato appunto alla sua carriera e alla sua vita, tra l'altro in contemporanea anche con un docufilm su David Bowie, quindi potete veramente uscire da una sala e entrare nell'altra perché sarà una 3 giorni di musica e cinema assoluti. E quindi io ritorno a una mini intervista che ho realizzato appunto l'anno scorso anche per la parte televisiva in realtà di Music Club, che andava in onda su Rai 2 e su Rai Radio Tutta Italiana. La prima domanda di questa mini intervista era se gli artisti sono degli scienziati della libertà.
4: Gli artisti sono gli scienziati della libertà, ma non saprei, è una bella frase. Faccio fatica a vedere gli artisti come scienziati perché mi sembrano proprio due poli opposti. Sono più dei sognatori gli artisti, sono forse meno pragmatici di uno scienziato. Però sì, che siano alfieri della libertà o comunque portavoci della libertà, sì, è che oggi forse si usa la parola artista un po' a sproposito. C'è anche tantissimo intrattenimento, però quando l'arte diventa specchio dell'artista e del pubblico, in quel caso là, secondo me sì. Allora, è stato un live con una gestazione lunga, ci abbiamo pensato molto, abbiamo cominciato a scrivere la storyboard e la scaletta, che appunto è una condensa il meglio degli ultimi 3 dischi, seguendo un concept, quindi cercando di raccontare una storia. Abbiamo scelto i pezzi in modo che avessero un filo conduttore e quindi è stato un lavoro molto impegnativo, però anche molto stimolante, molto creativo e anche molto personale, che è la cosa di cui vado più fiero.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte, sempre per festeggiare oggi il compleanno di King Marrakesh, e sempre mini intervista tratta da una puntata dell'anno scorso di Music Club, che andava in onda su Rai Radio Tutta Italiana, Rai Italia e Rai 2. Questa era un'intervista nel backstage del tour di Marrakesh del 2025, che è sicuramente passato alla storia, e quindi gli chiedevamo un po' l'essenza di questo tour e come si stava preparando al tour.
2: Allora, il live mette in scena il conflitto tra Fabio l'uomo e Marrakesh l'artista. In realtà entrambi capiranno di avere bisogno uno dell'altro, e il risultato in una sorta di terapia che diventa rito condiviso con il pubblico. In realtà è un ricongiungimento, quindi è un modo per affermare poi la mia identità, che è la somma delle mie due anime. Sono il primo rapper a fare un tour negli stadi. È un sogno che si realizza, anche un punto di arrivo per l'ultima parte della mia carriera, e sono ovviamente super contento, più che altro di aver portato uno show ritengo molto innovativo, che è un concept live, che è una cosa che in effetti forse non si è ancora vista. Allora, ho fatto una lunga preparazione, che è iniziata innanzitutto da una grande preparazione creativa, proprio di scrittura del concerto, di comunicazione con il mio staff, per cercare di architettare un live originale, diverso, che più che altro rappresentasse bene i miei tre ultimi dischi. Poi ho fatto una grande preparazione fisica, e poi solitamente io, come un po' sempre quando lavoro, mi chiudo completamente in una bolla, per cui nei giorni prima io sono fuori da tutto, non esiste nient'altro che i concerti. Ho ci vuole molta disciplina per fare i concerti, come essere degli sportivi, per cui poi in realtà io seguo una routine strettissima di cibo, di momenti, di ripassi, di robe, che mi fa affrontare il concerto serenamente.

ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Questo era Cocktail d'amore di Mahmood. Siamo tornate, Greta e Giulia, 7:50, Rai Radio tutta italiana con Mattina Italiana. Tornando al nostro King Marrakesh, il 25, il 26 e 27 maggio esce in sala King Marrakesh, prodotto da Groenlandia, Disney Plus e Adlen Entertainment, diretto da Pippo Mezzapesa, un film in cui viene portata la periferia sul grande schermo, ma nel modo più vero possibile, senza sovrastrutture narrative e abbellimenti cinematografici, piuttosto attraverso un racconto onesto di luci e ombre. Fabio Rizzo, in arte Marrakesh, si racconta e ci racconta tramite i suoi live, le sue parole e la sua famiglia, una storia di riscatto non contro la periferia che lo ha cresciuto e per forza di cose ispirato, ma contro le ingiustizie del nostro tempo. Il quartiere infatti diventa luogo di ispirazione e formazione, e per un genere come il rap è linfa vitale. L'ascesa verso il trono del rap italiano è piena di ostacoli, di cadute, di dubbi, ma con la perseveranza e il talento si può scrivere un futuro migliore. Le sue amicizie, i suoi amori, le paure, i successi, le cene di famiglia vengono mostrate e raccontate dalla giusta distanza, con il tono perfetto che non ha bisogno di grandi proclami o frasi sensazionali. In un panorama cinematografico pieno di docufilm, evento, musicali, King Marrakesh ha il pregio di non essere un racconto fine a se stesso, ma si pone un gradino sopra la media, riuscendo nell'intento di ispirare chi non si arrenda a una storia già scritta, ma decide di riscriverla.
1: E tu lo sai Marrakesh perché si chiama Marrakesh?
0: Diccelo, vai!
1: È una storia molto divertente perché lui, come sai, è siciliano e però ha questi tratti molto mediterranei, molto scuri, e quindi lo, diciamo, bullizzavano, lo prendevano in giro e lo chiamavano il marocchino. E da lì lui, il marocchino, perché era abituato che ogni volta a scuola tre compagni c'ha il marocchino, ha trasformato il nome in questa etichetta con Marrakesh.
0: Esatto, altro che marocchino, io faccio il Marrakesh.
1: Faccio il Marrakesh. Tra l'altro lui è diventato famoso, diciamo, in tarda età rispetto agli altri colleghi, quindi ha fatto tantissimi lavori di vario tipo e lavorava appunto in molti bar dove poi si esibiva, quindi ce l'ha messa tutta.
0: Tanta
1: e poi
0: roba.
1: Ce l'ha fatta, quindi anche voi ragazzi, se avete un sogno nel cassetto
0: e
1: ancora non
0: sempre.
1: State riuscendo, non mollate, perché chi insiste e persiste poi alla fine arriva sempre.
0: Esatto, niente red carpet per lui, ma solo marciapiedi. Così dice la sua pubblicità. Il film su Marra è proprio un trionfo di strada. No, però è bello sentire queste storie qui.
1: Sì, perché comunque parti dal nulla e...
0: Esatto, non importa dove parti, ma
1: dove arrivi.
0: Dove arrivi, esattamente, esattamente.
1: E invece no, di Edoardo Bennato.

0: e invece no, di Edoardo Bennato. Eccoci qua a Rai Radio Tutta Italiana e siamo Giulia e Greta e siamo felicissime perché oggi è venerdì e ragazzi,
1: mancano pochissimi minuti alle 8.
0: Ragazzi, sapete che la generazione Z, tramite un sondaggio, si pensa che sarà la più ricca della storia?
1: Ah, noi che siamo?
0: Noi siamo generazione Z, credo.
1: Sì? Sì. Sei sicura di questo?
0: No, perché... non ne sono sicura, però okay. Siccome la più ricca della storia
1: voglio esserlo.
0: Perché
1: secondo me non rientriamo.
0: Rientriamo, non ti preoccupare,
1: facciamoci
0: rientrare.
1: Sono più giovani.
0: Entro il 2035 la generazione Z potrebbe diventare la più ricca di sempre, soprattutto grazie al grande trasferimento di ricchezza dai baby boomer attraverso eredità, patrimoni finanziari e investimenti sui social media, perché ormai tanti giovani appunto investono su app, scoprono startup, guadagnano sui social, quindi
1: bello.
0: Magari un tempo per arrivare ad avere un certo patrimonio giustamente ci volevano anni, adesso siccome viviamo in un mondo molto più veloce, tanti giovani di 18-21 anni che hanno inventato idee e startup già sono molto ricchi, quindi la generazione Z probabilmente sarà entro il 2035 la più ricca della storia.
1: Non lo so, devi informarti per sapere se ci rientriamo o no, questo è molto molto importante.
0: Ma
1: comunque per tutti
0: te,
1: i nostri ascoltatori che abitano a Roma come noi,
0: sì,
1: e che magari prendono la metro per andare al lavoro, attenzione perché oggi e domani c'è uno stop al servizio della metro A per lavori, quindi ci saranno attivi i bus sostitutivi, ma insomma attenzione perché potrete far ritardo, quindi organizzatevi con tempo.
0: E invece, sempre per parlare, perché quando ci rientriamo, perché chi è nato tra il 1992 e il 1999 ha avuto il mix perfetto di vita del prima e dopo internet. Perché l'idea ha una base reale, ma non esiste un vero studio scientifico, però c'è questa nuova generazione tra il 1992 e 1999 che si chiama gli Zillennials. L'avevi mai sentiti? Zillennials, ovvero persone nate a cavallo tra Millennials e generazione Z.
1: Noi siamo generazione Z.
0: Noi siamo i Zillennials, cresciuti in un
1: generazione
0: periodo...
1: Z, nati tra il 1997 e il 2012. Ah, tu quando sei nata?
0: No, io sono uno Zillennials.
1: No, io sono generazione Z.
0: Chi è nato negli anni 90, infatti, ha spesso vissuto un'infanzia ancora analogica, tra giochi all'aperto, DVD, SMS e primi computer, per poi entrare nell'adolescenza con l'arrivo dei social media, network e telefoni come iPhone. Questa doppia esperienza, secondo alcuni esperti, avrebbe promesso di diventare gli Zillennials, quindi hanno vissuto
1: quindi
0: un mix tra il passato...
1: Allora, esatto, invece la generazione Z o Zoomers, che comprende quelli tra il 97 e il 2012, sono sempre generazione Z, possono essere detti anche Zoomers, e sono quindi le persone che ora hanno età compresa tra i 14 e i 29, quindi sì, tu Giulia effettivamente non ci rientri,
0: mamma
1: ma io
0: mia.
1: Sì.
0: Ancora per poco.
1: E i tratti principali sono essere nativi digitali, ovvero che non hanno mai conosciuto un mondo senza internet e smartphone,
0: sì.
1: Mentre tu hai visto il cambiamento.
0: Io non ricordo.
1: Cosa?
0: Un mondo prima degli smartphone.
1: Tu non te lo ricordi?
0: No.
1: Ma tu non ti ricordi manco che hai mangiato ieri sera a cena? Che hai mangiato ieri sera a cena?
0: Non me lo ricordo, te lo ricordi forse più te.
1: Il pesce. Comunque, per loro non esiste una reale separazione tra la vita online e quella offline.
0: Ok.
1: E sono molto attenti ai temi della sostenibilità e dell'inclusività. Quindi apparteniamo a due generazioni diverse, Giulia, questa
0: ti
1: è la verità.
0: Conto.
1: Ora diteci, ascoltatori da casa, a quale generazione appartenete? Scriveteci al 334-60-45-640. Aspettiamo i vostri messaggi e se volete mandarci pure qualche buongiorno, noi ce l'ascoltiamo molto volentieri, vero?
0: E chi nasce per esempio da adesso, tipo dal 2025, che generazione ha?
1: Allora, valla a cercare e ce lo dici tra pochissimo.
0: Okay.
1: Adesso dimentica Raff.

0: Buon vento!
1: E questo era Buon Vento con Alfa e Giovanotti. E io sono qui per darvi una curiosità. A parte che ancora devo darvi la citazione, ma prima vi dico questa curiosità.
2: Io voglio capire gli animali.
1: Gli animali, no, stavo per darti un'altra curiosità. Perché dato che lavori, Giulia, e lavorerai per ancora diverso tempo e non puoi andare in vacanza, giusto?
2: Purtroppo no.
1: Ti do un consiglio. Rimanere a piedi nudi sul sale per 10 minuti, sul sale grosso, Un'ora dopo il corpo si rigenera come 2 settimane di vacanza. Questo è il trucco di un fisioterapista.
2: Ma perché?
1: All'inizio sembrava assurdo. Sale sul pavimento, stare fermi, niente integratori, solo piedi nudi e 10 minuti di silenzio. Poi il corpo inizia a cambiare ritmo. La pressione sotto i piedi cattura l'attenzione, il respiro rallenta, le spalle si abbassano, la mascella si rilassa, la mente smette almeno per un momento di correre. Non è sonno, è calma. I piedi sono ricchi di terminazioni nervose sensoriali e ogni stimolo forte, semplice e concreto può aiutare il cervello a tornare al presente. Quando il corpo percepisce stabilità e sicurezza, il sistema nervoso può uscire gradualmente dalla modalità di allarme e avvicinarsi a uno stato di riposo. Quindi il battito si calma, la tensione muscolare si riduce e il rumore mentale diventa più leggero. Quindi non è un trattamento ovviamente che sostituisce integratori, cure o vacanze, però può farti stare molto meglio. Quindi, dato che non puoi andare in vacanza, mi dirai, ci proverai?
2: Posso dirti?
1: Dici.
2: Non credo che ci proverò.
1: Ma come, io volevo avere il tuo feedback.
2: Aspetterò di andare in vacanza, capito?
1: Cioè, 10 minuti per rigenerare il tuo corpo e non sei pronta?
2: No, non,
1: come mai?
2: Perché non la trovo, cioè, una cosa rigenerante. Mi devo mettere lì scalza col sale.
1: Vabbè, diciamo no. Che le cose sugli animali ti piaceranno di
2: sì.
1: più allora.
2: Comunque, sempre tornando al Giappone, perché oggi sono super...
1: Oggi tu sei lì, sei già lì.
2: È ufficialmente il paese del troppo. Perché tu
1: del
2: pensa,
1: troppo?
2: Sì, tu pensa che il governo misura la tua circonferenza vita. Cioè, nel senso, ogni cittadino tra i 40 e i 75 anni deve sottoporsi ad una misurazione annuale obbligatoria del giro vita. Se superi il limite, perché magari sei appunto troppo largo di fianchi,
1: e che
2: di
1: comunque
2: vita,
1: è vero, fa malissimo il grasso viscerale, è quello proprio.
2: Sì, però viene inserito in un programma obbligatorio di dieta e consulenza per l'esercizio fisico dettato dal governo, e la chiamano la legge del metabolismo, perché comunque l'obesità è un rischio, quindi hanno deciso di fare questa iniziativa.
1: Per questo sono tutti magri.
2: Però tu pensa all'ansia.
1: Hai visto un giapponese obeso? No,
2: però secondo me è un'iniziativa bellissima, però tu pensa all'ansia che tu non sei libero di ingrassare, mangiare quello che vuoi, perché ti misurano la vita.
1: Julian sarebbe fiero dei giapponesi.
2: Julian proprio sta già andando con un volo in Giappone. Poi chiedere l'elemosina è un reato, che sia in strada o online, chiedere soldi a estranei è illegale in Giappone.

0: perché il paese ha una profonda convinzione culturale dell'autosufficienza e nel non gravare sugli altri. Il Giappone ha anche una parola che si chiama morire di lavoro, karoshi, significa letteralmente morte per troppo lavoro. Una persona su cinque rischia di morire in Giappone per il troppo lavoro, proprio come noi qui in Italia. E poi addormentarsi sulla scrivania è un complimento, si chiama inemuri, che significa dormire mentre si è presenti. Se ti addormenti alla tua scrivania durante il lavoro, nessuno ti sveglia, è visto come una prova che hai lavorato così tanto che il tuo corpo ha ceduto.
1: Bellissimo, panchine, posso dormire adesso.
0: Treni, ristoranti, uffici, studi radio, le persone fanno sonnellini ovunque, e la stanchezza non è un problema, è un onore. Quindi quando io la mattina arrivo stanca e tu mi dici ah Giulia sei stanca, tu mi dovresti fare i complimenti, cioè lunedì
1: vuol dire
0: quando
1: che
0: io verrò al lavoro
1: tanto.
0: Tu mi dirai complimenti, dormi, complimenti,
1: dopo
0: riposa.
1: Il weekend non hai lavorato, Giulia.
0: Sì, ma se tu per esempio lunedì
1: me lo dovresti dire oggi.
0: Sì, ma se tu per esempio tra poco, non so, alle 9 mi vedrai che mi addormento qui, tu invece di svegliarmi o di dire svegliati, mi metti una canzone e mi dici complimenti,
1: sì, ti
0: sono
1: metto
0: grata,
1: la nina nanna, Giulia,
0: sono grata,
1: sì,
0: che
1: la
0: tu
1: nina
0: stai dormendo.
1: Certo, certo, come no.
0: Poi
1: certo,
0: non ci sono quasi cestini in tutto il paese, perché dopo un attacco terroristico del 95 il governo ha rimosso quasi tutti i cestini pubblici dalle strade, quindi si è obbligati a portare la propria spazzatura tutto il giorno e gettarla sulla casa. Cioè tu ti rendi
1: ma
0: conto,
1: no, questa cosa questa, non mi piace, cioè,
0: scusa, ma fatemi capire, ma se io sto per strada devo buttare una cosa, vado tutto il giorno con la busta della spazzatura, cioè anche no,
1: questa modifichiamo per favore.
0: Poi non puoi dare al tuo bambino il nome che vuoi, anche questo non mi piace, sentiamo perché. Il governo giapponese restringe i nomi che hanno significati negativi o energie negative. Nel 1993 i genitori che provavano a chiamare il loro bambino Akuma, che significa diavolo, furono portati in tribunale e al bambino fu dato un nuovo nome.
1: Vabbè, questo anche in Italia ci sono dei nomi vietati, ovviamente.
0: Sì, cioè, tipo quali?
1: Tipo anche per esempio, che mi fa un po' ridere, perché poi dici tu lo chiami come ti pare, ma non puoi chiamare il figlio come te, cioè come il padre.
0: Ma non è vero!
1: Non puoi.
0: Ma
1: no,
0: chi te l'ha detto?
1: La legge lo dice.
0: Ma io sì, no, però lo puoi. Le mie zie hanno chiamato tutte le figlie con lo stesso nome e si chiamano
1: come
0: così.
1: Secondo nome?
0: No, non penso.
1: Cioè loro hanno chiamato le figlie come loro.
0: Ah, però forse per la donna si può fare perché il cognome è diverso.
1: No, no, no, ora comunque verifichiamo.
0: Verificheremo e ve lo diremo. Comunque parlare al telefono su un treno ti farà fissare. I trasporti pubblici in Giappone sono silenziosi, molto molto silenziosi, e parlare al telefono è considerato molto irrispettoso. Anche parlare ad alta voce e con la persona accanto viene disapprovato. I treni a Tokyo trasportano milioni di persone ogni giorno e ci sono dei controlloni che ti faranno proprio scendere se tu parli al telefono. Lasciare la mancia è considerato un insulto. Vedi però quanto
1: sì,
0: è diversa,
1: allora,
0: la cultura.
1: Comunque mi sono informata. Ti Dimmi. Confermo che non puoi dare a tuo figlio lo stesso nome del padre vivente. Quindi non della madre, ma
0: vedi,
1: del padre.
0: Allora, è giusto però, perché il padre, se dà lo stesso nome del padre, è proprio, non lo riconosce,
1: sì,
0: perché il nome e cognome,
1: sì,
0: della madre. Comunque il cognome è diverso perché il cognome è del padre.
1: Sì, esatto, poi non puoi dare il nome di marchi o oggetti. Cioè non puoi chiamare il tuo figlio, che non so, Ikea.
0: Beh, però per esempio qua in Italia chiamano i figli Chanel, Dior o no?
1: Però no, Dior
0: Chanel,
1: la chiamano.
0: Chanel, anche la figlia di Totti si chiama Chanel.
1: Poi nomi troppo legati a personaggi famosi o fantasy, tipo Goku. Ovviamente non nomi dittatori.
0: Ma in Italia stai parlando?
1: E non ridicoli o offensivi, come dicevi te, Satana, Lucifero.
0: Ma anche in Italia?
1: Sì, sì, Italia.
0: Quindi se voglio chiamare mio figlio Goku, non me lo vietano. Perché?
1: No, non è che è vietato, ma l'anagrafe può rifiutarlo. Ora, la cosa del padre è proprio vietata, però questi nomi così, quando va l'anagrafe, può rifiutarlo e quindi devi essere pronta. Magari invece becchi quello che dice, brava!
0: Va.
1: Chiamalo Goku!
0: Però i marchi anche non è vietato, perché chiamano i figli Chanel, cose, o no, Hermès ormai.
1: È vero, Chanel ce ne stanno.
0: Comunque,
1: Hermès Armani. Comunque vi posso
0: Prada.
1: Dire, vabbè, no, non commento questa cosa. No.
0: Vabbè, comunque lasciare la mancia è considerato un insulto in Giappone, ma tu pensa quanto cambiano le culture e i popoli. Per esempio in America è quasi obbligatorio, se non proprio obbligatorio, lasciare la mancia in un ristorante. Tu lo sai?
1: Lo so, certo, ho vissuto lì.
0: Quindi cosa succede se tu in America non lasci la mancia?
1: No, devi lasciarla per forza. Non è un'opzione, se no ti vengono a cercare.
0: Invece,
1: e ti menano perché dicono: ma come, non ti è piaciuta? Che cosa ho sbagliato?
0: Invece, però anche questo è sbagliato, perché scusa, ma se io già pago il servizio, perché ti devo lasciare anche la mancia?
1: Ma non è incluso lì.
0: Vabbè, comunque.
1: Per noi invece è incluso.
0: Comunque in Giappone è un insulto, perché appunto in molti paesi lasciare la mancia è educato. In Giappone lasciare denaro sul tavolo dopo un pasto è considerato molto scortese. Il personale è noto per inseguire i clienti per strada per restituire il denaro extra, pensando che abbiano dimenticato il resto. Il servizio in Giappone è atteso ad essere eccellente di default. Pagare extra per questo implica che non lo fosse. Vabbè, quindi siccome in Giappone sono avanti di default, se arriva per esempio una persona al ristorante, lascia 50 euro di mancia, ti inseguono e te ne ridanno.
1: Oh, contenti loro.
0: Quindi niente, sono un po' particolari. Vabbè, questi giapponesi.
1: Esatto. Comunque oggi è venerdì, ma lunedì com'è?
0: Il lunedì è nero.
1: Quindi
0: ovvio.
1: Lunedì nero di Mr. Rain. Noi due siamo bravi.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: E questa era Respirare, Subsonica. Sono le 8:25 su Rai Radio Tutta Italiana con Greta e Giulia. Come promesso, Giulia, ti dirò delle curiosità su animali strani.
2: Dai, quanto mi piacciono queste cose.
1: Allora, forse questo l'abbiamo già menzionato. Il polpo ha 3 cuori. Due pompano sangue alle branchie, uno al resto del corpo. E quando nuota, il cuore principale si ferma temporaneamente.
2: Perché?
1: Fare jogging lo stress.
2: Ah, ok.
1: Quindi lui si spegne, quando ha finito si riattiva. Poi, le giraffe dormono pochissimo, anche meno di 30 minuti al giorno. Microsonni da pochi minuti per evitare i predatori. Quindi, se siete stanchi stamattina, siete più umani delle giraffe. Oh, noi penso. Siamo stanche, vero? Noi invece dormiremo 24 ore. I fenicotteri sono rosa per il cibo. Nascono grigiastri, diventano rosa mangiando crostacei ricchi di carotenoidi.
2: Anch'io mangio crostacei, però.
1: E tu sei, infatti c'è il vestito rosso.
2: Infatti
1: c'è
2: il vestito rosso, sono diventata così anch'io.
1: In pratica il fenicottero è quello che mangia. I pinguini fanno proposte di matrimonio.
2: Come?
1: I maschi cercano il sassolino perfetto e lo regalano alla femmina. Se lei accetta, coppia fatta. Altro che anello qui. A te andrebbe bene un sassolino?
2: Sì, a me basterebbe, guarda. Io neanche, perfino i pinguini sono...
1: Sono più romantici,
2: sono
1: di questi
2: me,
1: uomini
2: sì.
1: di oggi. Esiste una rana trasparente. La glass frog ha la pelle così trasparente che si vedono gli organi interni. Perfetta per chi dice, voglio vedere chi sei davvero. E guardami. Il bradipo può confondere il proprio braccio con un ramo. Succede davvero, è così lento che a volte perde il senso della posizione. Il lunedì mattina praticamente noi.
2: Proprio così.
1: Lunedì mattina noi capiamo dove siamo, chi siamo.
2: Che fare tutto, penso.
1: Le capre hanno l'accento. Cioè praticamente degli studi hanno scoperto che modificano il verso in base al gruppo in cui crescono. Quindi esistono le capre dialettali, quindi le capre di Roma, le capre napoletane.
2: Senza.
1: Gli squali esistevano prima degli alberi. Gli squali nuotavano già negli oceani circa 400 milioni di anni fa. Gli alberi sono arrivati molto dopo. Fa un po' impressione. Quindi, gli squali da sempre. Poi il koala, attenzione, forse potresti essere tu, dorme fino a 22 ore al giorno perché l'eucalipto dà pochissima energia, quindi passa quasi tutta la vita a recuperare. Bellissima. Che bella vita. Le anatre dormono con mezzo cervello sveglio, una metà dorme e l'altra controlla i pericoli. Cioè, pensa tu dormire con metà cervello che invece è attivo, quindi
2: ma
1: a metà.
2: Vabbè, più o meno anche a me capita.
1: Sì, praticamente la natura scrive sceneggiature migliori dei film. Guarda che stranezze. Poi guardiamo gli umani e quindi vabbè, si capisce. Chi sono più strani? Diteci l'animale più strano che avete visto al 334-60-45-640. Ma ci sono arrivati dei buongiorni, Giulia, o non ci scrive nessuno qui?
2: Tantissimi, sentiamone uno.
1: Sentiamo qualche buongiorno, se no sono le nostre voci.
2: Perché sono le 8:30.
3: Buongiorno a Rai Radio Tutta Italiana, in particolare alle due super conduttrici super energetiche, Giulia e Greta.
1: Grazie.
2: Allora, siamo un po' meno energetiche del solito perché comunque è venerdì, ma
1: grazie
2: ce
1: Nicola
2: la caviamo.
1: Che ci ascolti tutti i giorni, tutte le mattine, siamo troppo felici di farvi compagnia. Sono le 8:29, tra un po' arriverà anche un terzo conduttore, il nostro mitico Julian, quindi lo aspettiamo. Nel frattempo Fabrizio Moro, fammi sentire la voce.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Interfax, J-Ax.
1: Fatto la rimax, brava. Buongiorno ragazze.
0: Buongiorno, l'avevamo annunciato Julian, che saresti arrivato ed eccoti qui.
1: L'evento
0: con
1: del
0: noi.
1: Venerdì. Oggi è venerdì. A proposito, vedi se c'è venerdì degli articolo 31. Che,
0: però aspetta, subito.
1: Però oggi abbiamo già messo J-Ax. No, vabbè, facciamo venerdì prossimo. Facciamo venerdì prossimo. Allora, 8:40. Buongiorno. Ultima puntata della settimana, naturalmente. Stavo dando un'occhiata a questa cosa molto curiosa, che praticamente la musica elettronica fa bene agli animali domestici, soprattutto ai cagnolini, perché li calma, cioè il battito,
0: la musica elettronica,
1: sì, la cassa dritta eccetera, calma.
0: Pensa
1: il rallenta il battito del cuore proprio dell'animaletto e quindi si rilassa.
0: Io metto una playlist che c'è sull'applicazione Spotify.
1: Che musica
0: rilassante per cani, perché quando il mio cane è agitato, ha paura del treno e trema e piange, gli mettono musica. Però invece quella lì è tutta musica tipo un po' yoga, rilassante.
1: E invece secondo degli studi quella
2: come fai nel
1: secondo
2: treno?
1: Degli studi quella lì non serve a niente e hanno appurato che la musica
0: liste.
1: Elettronica sì.
2: No, ma io non ho capito, tu la metti nel treno?
0: Sì, sull'iPhone? Sul telefono gliela metto vicino.
2: E la gente intorno?
0: No, ma non la tengo altissima, lui gliela metto vicino, la sente comunque.
2: Carini.
1: Che momenti belli. Va bene, cosa fate questo weekend?
2: Prima ci pensavamo perché stavamo parlando del Giappone, delle cose strane che accadono in Giappone.
1: Da giapponese che sono
2: E c'è una legge in Giappone che dai 40 ai 75 anni tu ogni anno ti devi sottoporre a delle misure appunto dei fianchi, del girovita.
1: Anche gli uomini?
2: Assolutamente uomini e donne. E se non rientri appunto in quelle misure. È un problema per il Giappone. Psicologi ti mettono a dieta, ti fanno fare tutto, perché è proprio una cosa obbligatoria,
0: può essere pericoloso.
2: E allora Greta ha detto, Julian proprio è super d'accordo con questo.
0: Esatto, no?
1: Sì, io sì. E quelli che lottatori di sumo, quelli sono esenti.
0: Forse quelli sono esenti perché hanno quella caratteristica.
1: Lì è al contrario, se cali di un centimetro
2: ti fanno fuori.
1: Sì, no, io sono d'accordissimo. Bello.
2: Quindi
1: tutto un popolo longilineo.
2: Esatto. Però per te è giusto che magari uno dice no, io voglio mangiare quello che mi pare.
1: No, allora io dico, posso dire una cosa? Allora, esistono purtroppo in natura delle disfunzioni, ahimè, no, che portano determinati fisici ad essere piuttosto larghi. Poi esiste l'obesità, insomma, ci sono tutta una serie di problematiche di salute sulle quali non oso metterci dito, ormai mi permetterei. A me stanno sulle scatole quelli che hanno la pancia strabordante perché mangiano
0: e
1: come se non ci fosse un domani. Quelli bisognerebbe fare come in Giappone,
2: perché
1: non va bene.
2: Ma perché se ne fregano secondo te?
1: Brava, perché se ne frega. Cioè, quando uno se ne frega perché è un menefreghista.
2: Però comunque non ti viene da pensare, magari mi fa male la salute, magari la gente intorno
1: lo capiscono nel momento in cui stanno male, poi dicono
0: che è troppo tardi.
1: Però ecco, quella cosa lì non c'è. Tipo quelli che vai al fast food si mangiano 4 hamburger, ma perché?
2: Però se te ne mangi 4 e sei super fit.
0: Cioè, però ci sono persone super fit che mangiano come dei.
1: Sì, c'è gente super fit che ha il fegato spappolato, però. Quindi il problema non è tanto. Nel fisico è vero che l'esteriorità, cioè l'esterno del nostro involucro conta, però bisogna vedere come si è messo dentro poi.
2: Infatti io mangio malissimo.
1: C'è gente super fit che nella vita si è presa di tutto, da anabolizzanti in poi, dici cavolo che bel
0: quindi
1: fisico
0: Giulia,
1: che hai.
0: Analisi del fegato.
1: No, persone che hanno fisici bellissimi ma tutti i parametri sballati.
2: Quindi voi l'avete fatto le analisi?
1: Io le faccio ogni anno.
2: Non avevo dubbi.
1: Ogni anno tutto a posto, grazie.
2: Non avevo nessun dubbio.
0: Ma perché tu non le fai?
2: No, io in genere no, però le ho dovute fare perché ho fatto un intervento ed erano perfette in realtà.
0: Ah, vedi? No, beh, però è importante farle.
1: Avete mai fatto la bolla d'acqua?
2: No, quella è una cos'è?
1: Noi siamo fatti di acqua per la maggior parte, no? Quindi c'è proprio un parametro legato alla la percentuale di acqua, chiamano la bolla d'acqua, che tu hai nel fisico. Io ad esempio ho una bolla d'acqua che equivale a un ventenne.
2: Ma come si fa?
0: Ma che analisi è?
2: Non l'ho mai sentita.
1: È un esame che viene fatto.
0: Ma del sangue?
1: Sì, viene fatto l'esame del sangue. E
2: tu, cioè.
1: Ventenne. Sì. Io. E tra l'altro non sono nemmeno uno di quelli che beve i 2, 3, 4
0: litri d'acqua al giorno. E magari noi invece. Cinquantenne.
1: Sì, ma quello. Tra l'altro mi diceva il medico che tu puoi bere anche 10 litri al giorno, non è detto, cioè dipende.
0: Fammi bere, va.
2: Però tu mangi proprio bene comunque.
1: Io mangio bene, non mangio tanto, mangio quando ho fame e via.
2: Bene, bravo. Potresti andare in Giappone, saresti un top.
1: Io sarei un giapponese biondo.
2: Un cittadino pazzesco giapponese. Esatto.
1: Vabbè, dai, ascoltiamo bene, un po' bene, di bene. Musica. Cosa ci propone
0: la
1: DJ Greta?
0: Qualcosa di meglio di Niccolò Fabi e poi abbiamo 2 minuti di Calcutta.
1: Qualcosa di più meglio?
0: No, qualcosa di meglio.
1: Perché più meglio non si dice.
0: Non si dice.
2: Non si dice.
1: Andiamo.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Sapete fischiare voi?
1: Sì, non così bene.
0: Ah, vedi? No, lo chiedo perché tante donne
1: non sanno.
0: Ma tu non
1: sai fare quel fischio, quello che fai. Quando fai tipo che lo faccio nei film alle ragazze.
0: Ah, quello con le dita, no, quello non sono capace. Però non sono capace. Allora, a proposito di cibo sempre, ormai siamo entrati in questo vortice, l'uva è uno dei pochi frutti che contiene naturalmente melatonina.
2: Ah, capito? Io ne mangio
1: quindi
2: tantissimo.
1: Prima di andare a dormire?
0: Brava. Quindi aiuta l'ormone che aiuta appunto il nostro corpo a regolare il sonno e il ritmo biologico.
1: Buona l'uva,
2: il vino è fatto di uva, no?
0: Sì, no, ma quindi, è un'altra cosa.
1: Quindi allora, bere il vino va bene uguale.
0: No, bisogna mangiare qualche acino la sera perché favorisce il rilassamento e aiuta appunto a prepararsi al riposo. Capito?
1: Figo.
0: Esatto. Quindi un po' tutte, diciamo, le fonti naturali di melatonina, no? Questo è suggerito da diversi studi. Contribuiscono appunto a migliorare la qualità del sonno. Perché? Perché se tu dormi profondamente ti rigeneri, se tu non dormi profondamente
1: non
0: ti rigeneri,
2: non
0: totalmente. Io, ad esempio,
2: certo,
0: non ho un sonno profondissimo.
2: Neanch'io.
0: E quindi alla fine ti svegli sempre stanco. Vabbè, questo per quanto riguarda l'uva. Vabbè, l'altro giorno avevamo visto insieme. No, forse non l'abbiamo visto noi, forse era la Radio 2. Quegli oggetti di tutti i giorni che hanno delle funzioni che nessuno, cioè non tutti conoscono.
2: No, dimmi.
0: Non l'abbiamo visto insieme, no? Allora, i tappi delle penne Bic, ad esempio.
1: Ah, l'avevamo visto.
0: L'avevamo visto?
1: Sì.
0: Ah, ok. Era ketchup, esatto.
1: Eravamo noi. Invece in Giappone, perché prima Giulia parlava
2: ormai
1: del Giappone.
2: Siamo in fissa.
1: Quindi
2: con
1: ormai
2: il Giappone.
1: Siamo, esatto, in fissa. Mm. Nascono i caffè del pianto, degli spazi gratuiti dove le madri con neonati possono riposare, parlare e non sentirsi sole nelle ore più difficili della notte. Mm. Si chiamano Nighttime Crying Coffee.
0: Yeah.
1: Sono ed è uno dei più conosciuti, è a Memuro. Ed è una pasticceria specializzata in French toast che ogni domenica notte riapre i battenti per i clienti, non per i clienti, ma per le mamme esauste. Lo gestisce questa ragazza donna di 28 anni che l'idea se l'è guadagnata proprio sul campo, facendo tutte le notti insonni da sola con la figlia mentre il marito doveva lavorare. Quindi questa madre, per non sentirsi sola, ha creato questo format, e una madre di 34 anni che lo ha frequentato ha detto una cosa semplice: venire qui mi dà la possibilità di parlare con qualcuno anche alle 3 di notte, ed è tutto quello che chiedevo.
0: Vedi, come ve lo cavate col computer?
2: Male, malissimo.
0: Peccato,
1: male.
0: Perché Apple praticamente dà ricompense per la sicurezza della propria azienda. Cosa significa? Che se sei un hacker, un ricercatore digitale, eccetera, e scopri bug gravi, li invii naturalmente ad Apple, secretando la soluzione, eccetera, quindi non rendendo pubblico né il problema né la soluzione, e Apple ti ricompensa 2 milioni di dollari per catene di esploit complesse e oltre 5 milioni di dollari con i bonus.
1: Peccato.
2: Bene, diventeremo brave.
0: Ok? Però la media è che Apple paga 1 milione di dollari se riesce ad hackerare i loro server.
1: Bene.
0: Laddove tu trovi dei bug dentro il server, una volta che lo certifichi ad Apple, Apple ti fa il bonifico dei soldi.
1: Vabbè,
0: tu pensa quanti giovani hacker che magari lo staranno facendo anche.
1: Ma
0: no?
1: Sicuramente.
2: Infatti parlavamo del fatto che dicono che la nuova generazione, la generazione Z, nel 2035 sarà una delle più ricche, perché i giovani diventano.
0: No, io credo più che Z, secondo me Z è la generazione dei trentenni, eccetera.
1: No, Z è quella che va dai nati dal 97 fino al 2012.
0: Ah, ok.
1: Io ci rientro. Quindi.
0: Mio figlio è 2013, però già.
2: Non ci rientro, mi sa.
0: Sì, ma già fa gli applicativi sul computer.
1: Vedi.
0: Quindi lui si crea nei videogiochi il suo personaggio. Cioè,
1: sì, lui è ancora allo step proprio successivo.
2: Questi
1: ancora
2: è proprio
1: meglio.
2: Da billionaire.
0: Sì,
2: esatto.
0: Utilizzano le mod, cioè riprogrammano i giochi, sì. Fanno delle cose pazzesche. Ed è il loro linguaggio, quindi loro sono già abituati a lavorare L'ho detto l'altra volta, hanno tolto il corso di informatica a scuola, perché la professoressa era arrivata alla prima lezione e ha detto che no, oggi vi spiego come si accende, come funziona un computer. Questi già lo programmano il computer, non fanno più informatica.
2: Erano loro che gliel'hanno spiegato alla professoressa.
0: Ma così.
1: Con me non ha aiutato informatica, invece è il tuo momento, Giulia.
0: Sì, perché io da contratto l'ora esatta.
1: Vai, diciamo, è tua. Vai.
0: Sono un po' il cuculo della radio. Vai. Non è bellissimo. Sono quasi le 9:02, buongiorno dalla radio tutta italiana, è venerdì 22 maggio.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: tardi.
1: La mattina italiana.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: La mattina italiana.
3: Cooking.

0: ci è piaciuta, ci è piaciuta.
1: Era molto figa.
2: Che era Gue?
0: Gue, Soul e Selin G.
2: Esatto. Vabbè.
0: Lokito, siamo tutti un po' allocchiti qui, no? Questo studio.
2: Anche allocati siamo. Allora, c'è la regola del 3 in più.
1: Spiegamela un po'.
0: Questa... sono questi 3 in più?
2: Allora, questa l'ho trovata in quei canali legati alla cultura imprenditoriale. E praticamente è una regola che gira tra i multimilionari. Ma in realtà è un qualcosa che va bene per tutti. Cioè ti migliora proprio dal punto di vista di qualità della quotidianità mentale.
0: Quindi attenzione, cosa vuol dire? Giulia, ascolta bene.
2: Allora, ogni volta che sorge un problema, ripeti 3 volte meno male che.
1: Cioè, devo solo dire meno male
2: che. Fammi finire, è sempre troppo di corsa tu. Questo può cambiare il modo in cui il tuo cervello reagisce alla vita. Faccio un paio di esempi. Gomma bucata, cioè buchi la gomma, sei in macchina, è fantastico. Meno male che, dici, allora, meno male che ho un'auto, ok? Meno male che ho una ruota di scorta, meno male che il mio telefono è carico. Quindi tu vedi...
0: quindi tutte le cose a tuo favore, tu le devi...
2: Tu vedi la cosa...

0: sotto un'altra prospettiva.
1: Quindi vedi i lati positivi.
0: Caffè rovesciato sui vestiti, ottimo. Meno male che ho un'altra camicia, meno male che non mi sono bruciato, meno male che ho il tempo per cambiarla.
1: Ah, vedi.
0: Ok? Quindi vedi cosa sta succedendo, il problema non è sparito, ma la tua mente cambia prospettiva, esce dalla disperazione e si muove verso la soluzione.
1: Mi piace questa cosa.
0: Perché poi il problema vero è quando tu ti fissi sulla cosa negativa e vai in depressione mentalmente,
2: certo,
0: anche, no? Invece se tu trovi, vedi uno spiraglio, ti aggrappi lì e quindi la mente va sulla soluzione e quindi non t'ammosci, capito?
1: Bello, mi
0: detta
1: piace.
0: Proprio in italiano. Ok, quindi perché quando ti lamenti e basta, indebolisci la tua stessa mente, è come allenare il tuo cervello a vedere sotto il lato negativo.
2: Ma facciamo subito una prova. Giulia, visto che hai il telefono rotto, dammi tre meno male che, vai.
0: Dai, rafforza la tua intelligenza emotiva, vai.
1: Meno male che non posso leggere i messaggi WhatsApp. Meno male che non posso parlare al telefono con le persone.
0: Ma no, non è così.
2: Ma questo non è molto positivo.
1: No, sì, perché a volte non leggi le cose.
2: Pessimismo cosmico.
0: L'hai indebolita ancora. Meno male che. Ma no, non è così. Cioè, tipo, ti succede che ti molla il fidanzato. Meno male che
2: ci sono altri uomini.
1: Meno male che ne trovo un altro.
0: Brava, poi meno male.
1: Meno male che
0: sono in salute.
1: Sì, non è correlato.
0: Come non è correlato? La salute è tutto. Poi meno male
1: però
0: meno male che sto bene anche da sola.
1: Meno male che sto bene anche da sola.
0: Capito? Invece di star lì a piangere, uno dice: sai che c'è? Meno male che.
1: Meno male che, ok.
0: Però se ci pensi, no? La positività è fondamentale.
2: Sì, però ci devi rimani credere. A piedi con la gomma a terra, meno male, non so se mi uscirebbe.
0: Lo so, però
2: uscirebbero.
0: Allora,
2: lì.
0: Se uno sta sempre nella negatività delle cose per qualsiasi cosa succede, eccetera,
1: altra negatività.
0: È certo, ma poi non trovi mai la soluzione, tra l'altro.
1: Vero.
0: Perdi solo del tempo.
2: Vero.
1: È un po' come quando è venuta Fioretta Mari, che appunto diceva: se per esempio qualcuno ti manda a quel paese che ti rubano un posto con la macchina, tu devi rispondere con un sorriso.
0: Vabbè. Tanto ormai te l'ha rubato.
1: Punto.
0: L'alternativa è litigarci.
1: Fatto.
2: No, mandarlo magari in un paesino vicino.
0: Ma vabbè, cosa risolvi?
1: Risolvi,
0: che
1: certo.
0: Si sposta.
2: No, però
0: poi
2: ti sfoga quella.
0: Sì, però capisci, cioè, che è sempre.
2: Ah.
0: Ho capito, ma non hai risolto niente. Anzi, rischi pure due sberle, perché magari esce uno che è 8x4.
1: Sì, è vero.
0: Perché purtroppo esistono anche quelle persone lì. Va bene, allora, meno male che sono le 9:16. Perché?
2: 16.
0: Perché adesso ascoltiamo un paio di canzoni, poi rientriamo, così diamo anche delle indicazioni a chi ci sta ascoltando, sia sulla DAB che da Rai Play Sound. Salutiamo tutti, sia in Italia che all'estero, salutiamo tutti, sia uomini che donne,
2: salutiamo tutti.
0: E anche i bambini,
1: e
0: salutiamo
1: dimmi
0: tutti.
1: Tre cose del meno male che siamo sulla radio tutta italiana.
0: E non
2: ma
0: è
2: non
0: così.
2: È successo niente di brutto.
0: No, non l'ha capita, adesso te la spieghiamo durante la canzone, perché poi ci sono anche quelle due canzoni lì, ma ne parliamo tra poco. Meno male che c'è la musica. Ecco,
2: fino al blackout, Baby K.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E questo era Perdono di Tiziano Ferro, però questa volta con Lanza, molto figa.
1: È molto remix, molto figo, perché mi raccomando.
0: Top.
1: Non perdonate, mi raccomando.
0: Adesso
1: perché
0: ti
1: la gente
0: parlerò.
1: Fa gli stessi errori.
0: Giù, esatto. Giulia, di alcuni cibi che vediamo se tu li mangeresti.
1: Dai.
0: Sono dei cibi ancestrali che rigenerano e curano il nostro corpo, ma che sono stati dimenticati.
1: Dimmi.
0: Fegato.
1: Schifo di cosa?
0: È l'alimento più nutriente del pianeta e nessuno lo mangia più. 100 grammi contengono più vitamina A, B12, ferro, rame, folati di qualsiasi multivitaminico tu possa comprare. Per millenni è stato sacro, i cacciatori lo mangiavano per primi, prima dei muscoli. Oggi fa schifo a tutti, intanto siamo carenti in tutto ciò che conteneva. Non è un cibo povero, è il cibo più ricco che esista, declassato e scartato. Purtroppo pure io sono della tua mentalità. Vabbè, tu non mangi nemmeno la carne, io l'interiore proprio non ce la faccio.
1: È
0: comunque
1: un qualcosa proprio di atroce.
0: In realtà fa benissimo. Midollo osseo. Per i nostri antenati era il bottino più prezioso di una caccia, più delle bistecche. Spaccavano le ossa con le pietre per arrivarci, perché sapevano che dentro c'era qualcosa di insostituibile. Avevano ragione. Il midollo è una concentrazione unica di grassi sani, vitamina K2, collagene di tipo 2 e cellule staminali alimentari. Nutre il cervello, le articolazioni e il sistema immunitario. Oggi finisce nella spazzatura, mentre paghiamo integratori che provano invece a copiarne una frazione. Allora, sto parlando di questi cibi che fanno benissimo, ma che... Tranquilla,
1: ecco,
0: ti perdoniamo.
1: Io voglio sapere adesso da Julian.
0: Sono questi cibi che rigenerano e curano il nostro corpo, ma che noi tendiamo a non mangiare più. Invece, tipo fegato, midollo osseo.
1: No.
0: Però vedi, tipo noi. Fa benissimo.
1: Davvero?
0: No, io. Poi no, abbiamo questo miele grezzo. Per i nostri antenati era l'unico dolce esistente. Veniva rischiato con punture e arrampicate. Non per il sapore, ma perché conteneva qualcosa di unico. Il miele crudo, non filtrato, è un alimento vivo. Enzimi, polline, propoli, oltre 200 composti bioattivi con proprietà antibatteriche documentate. Il miele però del supermercato è un altro prodotto, perché è scaldato, è spesso tagliato con altri sciroppi.
1: Fa male.
0: È uno zucchero travestito... Cosa? Pesce essiccato e fermentato. Prima del frigorifero l'essere umano conservava il pesce con sale, sole e fermentazione. Aringhe, baccalà, tecniche antiche di 3000 anni che concentravano nutrienti e creavano nuovi composti. Che Giuliana aveva acceso.
2: Salamoia sotto sale, dai. Ok, poi altri prodotti?
0: Poi abbiamo le alghe e le piante di mare,
2: okay,
0: che per le popolazioni costiere di tutto il mondo era cibo quotidiano, mm-hmm, non contorno esotico di un piatto di sushi come adesso ce lo mangiamo solo in quel modo. E niente, quindi la verità è questa, che ci stiamo allontanando sempre di più da questi cibi che in realtà sono proprio quelli che ci davano tutte le vitamine, e infatti ci ammaliamo di più che
2: prima. Infatti mangiamo delle schifezze.
1: Ma ecco perché Giulia ha le analisi così.
2: Ma no,
0: perché
2: ma
0: lui lo mangia, bene, vedi, perché
2: fegato, tu non hai. Mangio cioè le cose tradizionali, io non amo quelle cucine, capito, dove ti propinano tutta sta roba. Cioè, allora, fegato da piccolo sempre mangiato, fegato alla veneziana
1: non
2: è buonissimo.
1: Non ti fa impressione?
2: No. Midollo osseo, quando tu mangi l'osso buco, mm-hmm, dentro c'è il midollo osseo, è buonissimo, tra l'altro. Invece quasi tutti sofisticati, sì. E poi si ammalano tutti,
1: si ammalano,
2: capito?
0: Esatto.
2: Va bene, va. Allora,
0: quelle due canzoni lì.
2: Siamo pronti?
0: Esatto. Cosa abbiamo oggi?
2: Allora, quelle due canzoni lì, ci sono due cosette molto, ho detto molto? Molto belle, molto belle. Allora, 1987, Umberto Tozzi e Raff sono primi in classifica con la canzone Gente di mare. Ve la ricordate?
0: Sì.
2: Gente di mare. Ok. 2021 invece i Måneskin, o Måneskin come dicono, si aggiudicano la vittoria all'Eurovision Song Contest, quindi dopo Sanremo vincono anche in Europa con Zitti e Buoni.
0: Stupenda.
2: Bellissima.
0: Vai,
2: ma subito 87, Gente di mare, sul palco ci sono Raff e Umberto Tozzi qui a Rai Radio Tutta Italiana.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mimì.
1: E questa era Mimì con Brooklyn. Sono le 9:41, gli ultimi minuti, dai, 20 minuti.
2: Allora,
1: insieme.
2: Cose che accadranno entro il 2050.
3: Dimmi.
2: Popolazione mondiale raggiungerà 10 miliardi. Già adesso siamo oltre 8 miliardi, quindi 10 miliardi entro il 2050, e produzione alimentare dovrà aumentare del 60%. Però il problema è che la carenza d'acqua colpirà la metà della popolazione, quindi 5 miliardi.
1: Quindi facciamo la scorta di acqua già.
2: Sì, una bottiglia al giorno te la metti via.
1: Esatto.
2: Poi l'intelligenza artificiale sostituirà 800 milioni di lavori. Cioè praticamente autisti, cassieri, contabili, avvocati, radiologi, 800 milioni di posti di lavoro scomparsi, la più grande crisi di disoccupazione nella storia dell'umanità. Poi
1: cioè tutte cose brutte comunque.
2: No vabbè, 2050 gli esseri umani vivranno su Marte.
3: Ma
2: grazie sia a SpaceX che pianifica appunto questa colonia e lo fa entro il 2050, e i primi esseri umani
1: magari
2: nati su un altro
1: noi.
2: Pianeta viaggio di solo andata senza ritorno.
1: Dai.
2: Sì, quindi sarà proprio un pianeta con una vita a sé stante, una comunità a sé stante. Poi i morti tornano come intelligenza artificiale, cioè la tua voce, il tuo volto, i tuoi ricordi, tutto archiviato. Quindi versioni AI dei tuoi cari defunti potranno parlarti. La morte non significa più sparire per sempre.
1: Ma che paura, che paura.
3: Però non sono loro, dai.
1: Io lo trovo anche un po' macabro.
2: Ragazzi, però è la tecnologia, cioè i film di fantascienza ci insegnano.
3: Sì.
2: Poi il volto di tutti noi diventa, anzi di quelli che saranno noi.
1: Cioè pensa, ti stai male che ti è morto qualcuno e arriva pure in te.
2: Esatto, e ci parli insieme. Allora, il volto diventa il tuo documento d'identità. Quindi riconoscimento facciale in ogni negozio.
3: Meno male,
2: ogni strada, ogni edificio, nessun anonimato, i governi sapranno dove sei ogni secondo. Poi il contante, denaro contante sparisce. E considerate che a oggi, ok, la Svezia è già al 98% senza contante, cioè praticamente in Svezia non gira quasi più. Entro il 2050 il denaro fisico è morto, ogni transazione tracciata, ogni acquisto registrato.
3: Così ci
2: Poi,
3: controllano.
2: Esatto. La carne di laboratorio sostituisce gli animali reali.
3: No, meno male.
2: Quindi verrà la carne vera diventa un lusso che solo i ricchi possono permettersi.
1: Sempre di
2: esatto.
1: Più.
2: Tutti gli altri mangeranno carne coltivata in fabbriche dalle cellule. Quindi riassumendo, mondo 2050 radicalmente diverso da oggi, e chi si prepara oggi avrà un vantaggio poi in futuro, e questa è la, cioè è la sintesi di tutta una serie di dati, di informazioni utili raccolte dai vari esperti eccetera, no? Cioè sono delle proiezioni che secondo me non sono poi così tanto lontane, perché già ad esempio la popolazione in questi ultimi 20 anni da 7 è passata a 8 miliardi, quindi da qui a 25 anni secondo me saremo anche più di 10 miliardi se continuiamo così. Capito? L'altro giorno vedevo che l'India ha già superato la Cina come popolazione, sono 1,5 miliardi, 1 miliardo.
3: Questo è un problema proprio.
2: No, il problema sì, perché ormai viviamo, ci sono 2 persone per metro quadro, capito? Cioè non c'è più spazio.
3: Infatti mi pare che in Cina hanno vietato di fare più di 3 figli, una cosa.
2: Non puoi più, perché non ci stai più dentro poi. Cioè non c'è più spazio proprio fisicamente. Va bene, ragazze, 9:45.
1: Dopo questa tristezza ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Vabbè, quelle 2 canzoni lì le abbiamo fatte, ma non è tristezza, è.
1: Sì, a me mette un po' di.
2: Ah, torniamo alla regola di prima.
3: Il defunto soprattutto.
1: Meno male che.
2: Oggi è una bella giornata di sole.
3: Oggi è venerdì.
2: Meno male che oggi è venerdì, e meno male che mancano ancora 30 anni.
3: È vero.
2: Quindi, vedi, stai un po' meglio adesso.
3: Sì.
2: Mettiamo una canzone. Vai.
1: Ho fatto un sogno, Vasco Rossi.

0: Cristina Stell.
1: Grazie, oui. Grazie, grazie assai. Oui. Allora,
0: parli un po' il napoletano.
1: Geolier, vabbè, il milanese. Io sono un po' tipo. È presente quando Massimo Boldi nei film parla il romano? È uguale, perché uguale. L'effetto del napoletano che mi sente è come quando il romano, certo, sente Boldi che fa il romano. Sì. E ognuno ha il suo, però mi piace molto. Allora, metropolitana Barberini di Roma, mascherina sul volto, cappuccio calato sulla testa e una bomboletta spray rossa in mano. Da mesi nella metropolitana di Roma si muove il castigatore dei borseggiatori.
0: È
1: un supereroe. Cioè, individua presunte ladre tra banchine e vagoni e spruzza vernice su vestiti e borse per rendere riconoscibili davanti ai passeggeri. No. L'uomo è un padre di famiglia filippino, è stato identificato nei pressi della fermata Colosseo, ma non è mai stato fermato in azione. Le sue incursioni circolano da tempo sui social, rilanciate dai video della guerra ai borseggiatori. Quindi da una parte c'è, ti ricordi, Staffelli, Striscia, che è Milano, eccetera, e di qua invece c'è, ma del resto, ragazzi, cioè è una cosa incredibile, tu vai in metropolitana, è pieno, e poi ti ridono in faccia, capito? Anche perché
2: sanno che tanto non gli succede nulla.
1: No, le fermano, le individuano, mettono giù i dati, che sono sempre gli stessi. È un po' come quando noi facciamo i contratti qua, no? C'è sempre gli stessi moduli.
2: È vero, esatto. Sempre.
1: E poi il giorno dopo o dopo mezz'ora sono già fuori, perché in realtà non le arrestano. A te era successo, lo raccontavi ieri, no?
0: Sì. Ieri le ho incontrate queste donzelle.
1: Sì, perché
0: ieri.
1: Ti accerchiano.
0: Ah, tu non c'eri, lei era fuori.
1: Perché ti accerchiano praticamente, no?
0: Sì, a me, io stavo col telefono, mi guardavano e ridevano.
1: In metro?
0: Sì, perché nella loro mente stavano progettando di rubarmi qualcosa.
2: E se la ridevano anche,
0: un nervoso dentro mi è venuto, che non ti immagini.
2: E poi com'è finita?
0: No, poi è finita che io avevo tutto... avendole davanti e avendo notato che stavano progettando qualcosa, io avevo veramente tutto sott'occhio, proprio che me lo tenevo tutto strettissimo, e quindi non hanno proprio avuto il modo. E poi sono uscite, hanno fatto sempre quel casino delle porte, che loro fanno sempre il casino delle porte, chiudono, aprono, fanno, bloccano. E poi per fortuna non ci sia, a un certo punto sono scese. Ma termini è proprio
1: purtroppo,
0: l'apice.
1: Purtroppo è così, non puoi fargli nulla.
2: Cioè,
1: per la legge, che fai? Ogni tanto beccano il turistone, soprattutto americano, che gli tira due sberle. Quello sì.
0: Fanno meno male.
1: E lì almeno uno ha la soddisfazione, capito?
0: Poi lì a volte a Termini, sulla banchina, c'è una delle forze dell'ordine un po' che controlla proprio per questo problema qui. Infatti io, furbetta, vado sempre a aspettare che la metro arriva vicino a lui.
1: No, fai bene.
0: Qualsiasi
1: fai
0: cosa.
1: Bene, fai bene.
0: Sono lì vicina, almeno magari.
1: Fai bene.
0: Speriamo.
1: Ma infatti vedi, anche la questione, dicevamo ieri, degli zaini, a parte il fatto che vai addosso alla gente e dai fastidio con lo zaino. Sì. Però se tu lo metti davanti, lo imbraghi davanti quando scendi giù in metro, hai sott'occhio tutto, perché lo zaino dietro non lo puoi controllare.
0: No.
1: E queste sono talmente brave, perché poi la maggior parte sono tutte donne, le borseggiatrici,
2: sì.
1: Ma sono talmente brave che non te ne accorgi.
2: Sono proprio professioniste.
1: Se tu hai lo zaino davanti, comunque te ne accorgi, oltre a non rompere le balle agli altri con questa roba qua.
0: Ma la gente non si accorge nemmeno quando gli sfilano dalle tasche, che bene o male la tasca comunque la senti. Sono talmente brave che,
1: guarda, io l'altro giorno,
0: che il tempo che te ne sei accorto, loro già non ci sono più.
1: Io l'altro giorno ho avvertito un turista, c'era una coppia lì in metropolitana, io ero seduto, loro erano in piedi, classica situazione metropolitana piena, eccetera, e lui aveva lo smartphone nel taschino dietro e un quarto di smartphone che veniva fuori. Ecco. Allora gli ho bussato sulla spalla, gli ho detto, gli ho spiegato che insomma non andava bene così perché è pericoloso, eccetera, ma ha continuato a ma ha ringraziato tantissimo, ma ha detto no, hai perfettamente ragione, loro erano inglesi, tipo, infatti ha detto anch'io nella metropolitana inglese a Londra, nonostante tutti i controlli che ci sono, e lì non scherzano perché lì quando ti beccano a rubare finisci in galera, però anche lì sto molto attento, questo caso siamo in giro, ero sovrappensiero, ha detto grazie davvero tanto. Gli ho detto no, te lo dico perché non arrivavi alla prossima fermata.
0: Infatti.
1: Capito.
2: Sono carino.
1: Vabbè,
0: bene,
1: ragazzi.
0: bene.
1: Beh,
0: sono
1: bisogna
0: 10,
1: aiutarsi nella comunità. Sì, nella comunità bisogna aiutarsi, se no se facciamo i menefreghisti. Ognuno succede qualcosa, uno si gira dall'altra parte,
0: vero.
1: Non va bene.
0: Vero.
1: Il tempo è volato, cara la mia amica bionda e cara la mia amica Mora. Cosa fate sto weekend?
0: Per te Giulia è considerata Mora?
1: Eh?
0: Per te è Mora Giulia.
1: Castana, una litigatina te la fai sto weekend?
2: Sì, ho già iniziato,
0: dai.
2: Già antipasto.
1: Allora, dopo la macchina e i libri, questo weekend dove andiamo? Cosa
2: non
1: facciamo?
2: Non vi voglio spoilerare nulla, perché ho tante idee, ma ve le devo dire un'idea.
1: Io voglio fare un podcast con
0: te. Gliele rubano.
1: Sì, voglio fare un podcast, una litigata,
2: davvero.
1: Una litigata a settimana lo chiamiamo.
2: Bene, ci possiamo
1: mi piace?
2: Pensare, mi piace.
0: L'amore
2: com'è.
0: È bello se non è litigarello.
1: Litigarello. E ogni settimana c'è quell'oggetto che prende di mia. Sì.
2: Ci penserò.
1: Io ho un'idea però, le scarpe.
2: Ma l'ho già usato.
0: Già l'ha fatto.
2: Lo stivale, ho già spaccato la macchina con lo stivale.
1: Ah niente, allora non si può fare. Tu cosa fai questo
0: comunque
1: weekend?
0: Le scarpe le ho tirate anche io una volta.
1: Sì?
0: Sì.
1: Cosa fai questo weekend?
0: E io sto qui a Roma, domani è un battesimo.
1: Ecco.
0: E poi speriamo che ci siano delle belle giornate che uno...
1: Ti battezzano domani?
0: Sì, a me.
2: Ti battezzano. E tu che fai, Giulia? Tu che fai?
1: Io questo weekend mi rilasso, ecco. E poi domenica è il mio compleanno.
2: Lo so. Quindi che fai per il tuo compleanno?
1: Faccio il compleanno.
0: La festa
1: hanno organizzato una festa,
2: non ci ha neanche invitato Greta, ma
0: è
2: ti
0: vero,
2: rendi
0: conto? Non ci ha invitato, è vero.
1: Non vi ha invitato.
0: Ora che ci rifletto, non ci ha invitato.
1: Avete ragione.
2: Non no,
1: ha fatto tutto mia moglie, non lo so, è una roba a sorpresa.
2: Vabbè.
1: Non so chi c'è.
2: Chissà, vedremo.
1: Mi spiace però. Adesso vabbè. Mi fate sentire
2: e
1: in
2: dove?
1: A casa.
2: A casa.
0: A casa. Vabbè, festeggeremo lunedì in studio.
2: Dai.
0: Ok.
2: Ti farei perdonare.
0: Aspettiamo la colazione, mettiamo le candeline.
1: Va bene, la vado a prendere al bar. Buon weekend a tutti.
0: Ciao, weekend. Ci sentiamo lunedì alle 7.
1: Ciao.

Rosita, non mi rispondi più. Stavolta sei sparita e sono rimasto senza tu. La rima è strampa.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015. Buon viaggio.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno assettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra.

0: quando soffia il vento.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. I Maneskin, il cui nome significa chiaro di luna in danese, è un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Roma nel 2015 e hanno raggiunto successo e popolarità in pochissimo tempo nel 2017, in seguito alla partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, grazie alla quale si sono classificati secondi. Il loro primo album, Il ballo della vita, è stato pubblicato nel 2018 ed è stato segnato da grande successo grazie soprattutto ai singoli Morirò da re e Torna a casa. Ad ottobre 2020 pubblicano il loro singolo 20 anni, accompagnato da una campagna fotografica firmata da Oliviero Toscani, che anticipa il nuovo lavoro discografico previsto nel 2021. I quattro compagni di banco del liceo Kennedy di Roma, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, zitti e buoni.
2: Ciao. Abbiamo appena finito questa magica esibizione.
3: Esatto, siamo esaustiti.
4: Fantastica. Molto bella,
5: molto, molto, molto.
2: Così tante persone, tutta Europa che ci vede, siamo troppo felici. È stata veramente un'esperienza fichissima. Siamo troppo contenti dell'esibizione. Per noi la cosa più importante, le persone che non ci conoscevano apprezzano la nostra musica.
6: Guys, congratulations, you're the Eurovision 2021 champions. How does it feel?
2: We're so incredible. Yeah. It's incredible. It's incredible. We want to thank really everyone.
7: Look at my pants. I think it describes really well how it's going.
6: You said rock and roll never dies. Why do you think that is?
7: Because rock and roll never dies. Yeah.
8: It's an incredible journey. This song came out like 5 years ago. Yeah. It's one of the first songs that we wrote. So, like, winning this huge award this song means so much to us. It's really no words to describe it.
6: Do you have a message for your fans across Europe?
2: Thank you and come to our gigs and listen to our music. This is just the start of the journey we will have together.
9: Che dire se non mamma mamma sita, tell me what to do. Lola lola lola, I'm in the room.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
10: Hey, it's Maneskin, yeah.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: preso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord, moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio tutta italiana con Maria Cristina Zoppa.
4: Ma bentornati a Disco Rai, puntata speciale questa del 22 maggio. Prima di tutto auguri a tutte le Rita, perché oggi insomma Santa Rita, la santa dei casi impossibili, è proprio il caso di dirlo, è comunque una santa molto venerata in Italia e insomma impossibile è un po' questa giornata e questa puntata di Disco Rai, perché insomma inizieremo a parlare di quelli che saranno i cosiddetti tormentoni estivi. In realtà ci sono delle canzoni che stanno già caratterizzando questo periodo dell'anno, altre ne usciranno anche perché i Summer Hits quest'anno saranno a fine giugno, quindi un po' più in là a causa mondiale e quindi ci saranno anche delle uscite un po' ritardate rispetto al solito. Noi in questa prima parte andiamo ad incontrare Anna Tatangelo e Uelo, perché insomma ci piace sempre incontrare Anna. Uelo l'ha coinvolta in questo progetto di singolo estivo, Notte Poeta, questo è squisitamente estivo, e quindi insomma ci piace in qualche modo rincontrarli e poi parlare con Anna Tatangelo di un determinato tipo di canzone, che è quella sociale, che forse insomma lei ha affrontato anche in modo diverso e non sempre è stata capita. Poi torneremo invece per andare a scovare quelle che sono appunto le novità in ambito uscite estive.

0: Disco Rai, si avvicina l'estate, con l'estate stiamo parlando di tanti tour ma anche di canzoni che andranno un po' a sonorizzare insomma queste serate, speriamo soprattutto serene, oppure notte poetiche, perché insomma noi abbiamo già vissute tante, ma tante ne vogliamo ancora vivere, e lo faremo con Uelo e Anna Tatangelo. Ma ben arrivati.
1: Grazie.
2: È un piacere per me, un piacere.
0: Insomma, c'è della poesia dell'aria, però io non ho capito perché nel video lei è al bar, al bancone. Perché è Anna Tatangelo al bancone
1: perché
0: del bar?
1: Perché, sono al bancone, diccelo.
2: È perché nel video lei appunto faceva la barista nel video, e poi ci ha raggiunto la festa in paese, no? Un
0: po' lei è la confidente praticamente.
1: No, è la sognatrice.
0: È la sognatrice.
2: Esatto. Senza talento si sogna. Quindi.
0: Questo è poco ma sicuro, che in Puglia insomma sia proprio una regione nata per sognare e far sognare, in qualche modo è così. Comunque ci sono dei colori, no? Anche nella musica, che stanno tornando sia in Italia, penso a Serena Brancale, a tanti altri, e sia all'estero, no? Con Rosalia. Quindi c'è una grande riscoperta di questi suoni mediterranei, oppure di anime latine, direi, in questo momento, no?
2: Sì, vabbè, diciamo, per noi di giù non credo che sia mai andata via quella, un po' quell'atmosfera, no? Un po' così ballerina. Comunque anche la musica popolare tradizionale è un po' su quella vibe là. Però sicuramente sì, nel mercato mondiale è in crescita.
0: E quindi qui, Anna, ci possiamo finalmente sfogare bene, anche perché è tornato anche come valore il saper cantare, no? Cioè il dare una giusta importanza anche alla voce.
1: Quello diciamo che se
0: dovrebbe
1: se
0: essere
1: sta, non guasta, ecco. Però no, dai, sono felice di questa canzone, di questo fit con Uelo, perché comunque accompagnerà la mia estate, la sua estate, e spero anche l'estate di tantissime persone, perché si sa, comunque l'estate succedono delle cosine, no?
0: Sì, tra l'altro
1: magari
0: devo dire
1: ti ricordi di quell'estate grazie a quella canzone.
0: Quello decisamente da
1: quindi
0: sempre.
1: Quindi vorrei che fosse così anche con questa.
0: Ecco, quello da sempre. E poi ci ricordiamo anche che la musica vive tantissimo d'estate grazie ai tour, perché è proprio il momento della verifica. Cioè uno può fare di tutto d'inverno, inventarsi copertine, insomma il quant'altro, partecipazioni di ogni tipo, ma l'estate c'è un po' il tornaconto. Cioè tu vedi veramente qual è il pubblico che ti segue, cosa conosce di te, cosa condivide con te, anche a livello di emozioni, no?
1: No, anche perché poi è proprio il momento in cui vedi che la tua canzone diventa la canzone degli altri, e la condivisione è stupenda.

0: Ok,
1: ecco, a volte ci sono anche delle ricondivisioni che sono, che nascono dai social, come è successo quest'anno per Essere una donna.
2: Io non sono una
1: ciliegia, è vero, ha creato un fenomeno praticamente su un social in particolare, però era anche un modo per le ragazze più giovani di lanciare un messaggio, no? Questa cosa comunque è importante da sottolineare.
2: A distanza di anni soprattutto, perché magari lì per lì tanti anni fa era un argomento difficile da affrontare, no? Oggi si parla di catcalling e invece Mogol ci aveva visto lungo già 20 anni fa, e sono felice perché comunque quando si ritorna virale una canzone si riapprezzano anche di più i testi, no?
1: Ecco, così come anche Emigrato, in realtà, che la canzone che poi non ha partecipato al Festival di Sanremo Giovani, diciamo la finale, quella di febbraio, però poi alla fine è stata ancora più ascoltata perché Carlo Conti l'ha voluta, insomma, una parte campionata come sigla del Festival di Sanremo. Però tu lanciavi un messaggio importante, cioè comunque...
3: Sì, assolutamente. No, Emigrato comunque nasce come, cioè, un brano a sfondo sociale, cioè poi che abbia quel sound un po', no, catchy che l'ha fatto diventare poi la sigla di Sanremo, ovviamente mi rende felicissimo, però sì, il brano in realtà ha dei temi molto importanti.
1: Che sono temi, sia quella dell'immigrazione sia quella del riconoscimento del ruolo della donna, che non è mai abbastanza, che i ragazzi adesso, soprattutto nell'ultimo anno, si sono fatti sentire tantissimo, no? Stanno abbracciando e cercando di mettere in atto, cioè di far diventare finalmente realtà quelle che sono delle rivendicazioni che noi facciamo da anni, certo, no? Quindi avete anche voi la percezione che questo pubblico giovane comunque in qualche modo sta cambiando, e anche velocemente rispetto a come invece va il mondo normale?
3: Ma il pubblico è intelligente, cioè capisce, riconosce un prodotto che dice qualcosa da uno che non dice nulla, quindi bisogna avere fiducia e fede anche in chi ascolta la musica, non solo in chi la fa.
1: Sentite, a proposito di esperienze di Sanremo Giovani, come è stata comunque per te questo primo approccio? Perché poi, insomma, c'è sempre un bagaglio che uno si porta dietro, no? Tu di

0: ottima, parlandone come del vino, cioè veramente c'erano degli artisti che ci hanno molto colpito e tuttora ancora insomma hanno un futuro molto roseo davanti, perché sono veramente delle personalità molto importanti, no? E tu come l'hai vissuta?
1: Ma io l'ho vissuta benissimo, perché sono andato là con la voglia di essere me stesso al 100%, di, come dicevo prima, di mandare un messaggio, quindi per me è stata una bellissima esperienza che mi ha insegnato veramente, mi ha fatto scoprire tanti lati di me stesso che non conoscevo nemmeno di avere. Quindi per me è un'esperienza che consiglierei a qualunque artista, ecco, bellissimo.
0: Perché la musica è lavoro e anche cultura, cioè si dicono tante cose con la musica, si mandano tanti messaggi di ogni tipo, e tu hai sempre mischiato insomma quello che è il divertimento, anche la canzone spettacolo, invece con canzoni che hanno raccontato molto di più, no?
2: Ma devo dire che all'epoca era più difficile, perché oggi, prima parlavamo di catcalling, in essere una donna, mi ricordo tutte le critiche ricevute per Il Mio Amico, con tutto che sul palco la cantai con Michael Bolton, però le critiche sul testo perché parlavo di omosessualità. Ci sono Bastardo, parla di narcisismo, adesso diamo un nome diverso, che all'epoca magari se ne parlava anche poco, però ho fatto quello che mi sentivo di fare sempre, andando spesso anche controcorrente, solo che quelle critiche mi hanno formato e mi hanno comunque reso la donna e l'artista che sono oggi. Oggi mi diverto di più, prima sono cresciuta comunque sotto il giudizio costante, so cosa vuol dire e l'ho pagata a mie spese, però arriva un momento in cui quel bagaglio enorme, pieno di preoccupazioni, di ansie, del giudizio, eccetera, lo molli e dici: ma sai che c'è? Ma fai quello che ti piace, perché nel momento in cui lo fai stai bene, devi comunque fare sempre cose che ti alleggeriscono.
0: E questi giorni hanno detto anche Francesca Michelin e Laura Pausini, quindi credo che sia proprio una cosa a 360 gradi, oltre a quello che hanno raccontato Madame, piuttosto
2: donne,
0: che Dito, è più forte, è feroce.
2: Sì, è inevitabile il giudizio. Poi sì, sui social è costante.
0: È feroce, quindi bisogna proteggersi da questo, lasciarsi andare proprio all'amore per la musica. Tra l'altro devo dire che Anna è un'interprete eccezionale, cioè io l'ho sentita veramente cantare di tutto, e oggi stavo riascoltando anche alcune sue canzoni che forse insomma sono poi passate un po' così, e insomma scopriremo ancora altre cose di Anna, anche perché rimane sempre piccola per me, anche se invece è mamma due volte, però insomma scopriremo ancora altre cose, così come scopriremo tante cose anche in Uelo. Vi ricordo poi dopo le date del tour di Anna, ci sono due appuntamenti molto importanti, Napoli e Milano, insomma quelli sono due appuntamenti particolari adesso per questa stagione. Poi Uelo invece comunicherà le sue date a giugno e noi vi aggiorneremo man mano. Grazie
2: mille.

Allora, grazie ancora ad Anna, Tatangelo e Wario. Allora, iniziamo con tre coppie praticamente di canzoni uscite e pubblicate proprio insomma nelle ultime settimane. Partirei da due canzoni che vedono insieme artisti contigui tra di loro. Una canzone esce proprio oggi ed è Buon Vento, Jovanotti con Alfa. Jovanotti ovvero si sta preparando per il Summer Party, cioè quindi per questo lungo tour estivo, e in questi giorni è proprio in sala prove, condivide sui social un po' tutti i momenti delle varie prove. Ma il Summer Party di Jovanotti è anche un momento in cui ospita tutta una serie di artisti, dai più conosciuti a quelli che hanno ancora bisogno di una spinta per arrivare al grandissimo pubblico, e vedo che sta facendo veramente una ricerca molto approfondita. Tra l'altro, proprio nell'intervista di Frankie Energy, che potete recuperare sempre su Rai Play Sound, ci raccontava come Jovanotti già insomma 40 anni fa, in realtà quando era ad MTV, è stato il primo a far girare certi video legati al mondo rap e soprattutto certi artisti. Quindi questa è un'attitudine che ha praticamente da sempre. Altra canzone che è fermamente in classifica nei singoli è Cantilene di Giuli, proprio per insomma il lancio del suo album da solista, dove c'è ovviamente la collaborazione con Olly, quindi il duetto con Olly, e dove continua la coppia di autori a somigliare veramente ai grandissimi autori degli anni 60, tipo Migliaccio e Mogol, che usavano anche queste metafore molto figurate che rendevano proprio però l'idea di canzone, soprattutto molto canzone italiana. Ad esempio, a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua, l'armadio pieno se giro sempre con la stessa giacca. È un po' tipo Di notte è molto strano, ma il fuoco di un cerino mi sembra il sole che non hai, perdono, di Caterina Caselli. Insomma, è quella tradizione lì, e quindi ci piace sottolinearla in questo primo diciamo così duetto di canzoni che ci terranno compagnia quest'estate. Cantilene e Buon Vento.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Buon vento!
1: Altre uscite le definirei di autore, adesso non saprei dirvi se sono canzoni estive, decisamente no, perché insomma poi Ron non si pone il problema di creare una canzone estiva o meno, però suona davvero bene il nuovo singolo di Ron che è Vite Parallele. Considerate che Ron, come tantissimi artisti italiani, è quello che veramente insomma fa dei tour molto lunghi d'estate, perché lo chiamano praticamente ovunque, oppure quando poi di inverno è nei vari teatri sbiglietta veramente, rispetto poi a tanti artisti che casomai frequentano anche le classifiche ma poi vendono con molta fatica. E altra artista che si sta riposizionando prepotentemente, tra l'altro sta preparando l'uscita del suo nuovo album, è Elisa, con questo nuovo singolo molto interessante sia nell'impostazione che nei suoni. È ritornata un'Elisa, tra l'altro, come sempre innovativa ma anche molto popolare. Quindi ascoltiamo Ron e Elisa in questo altro duo di canzoni che possono caratterizzare la nostra estate.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

bellissimo è l'album di Saif, che ha lanciato così il suo nuovo lavoro, facendosi vedere pochissimo, insomma, per motivi che non saremo qui a raccontare, però insomma non tutti riescono a gestire bene il successo. Invece l'album è straordinario ed è primo in classifica, e sicuramente Buona Domenica sarà una di quelle canzoni, insieme alla canzone Sanremo Se Tu Mi Piaci Tanto, che sarà molto suonata sulle spiagge italiane quest'estate. È già suonatissima, è forse il primo vero tormentone di quest'estate, La Testa Gira di Fred De Palma, Nitta ed Emi Schilla, e quindi questo è proprio il duo di canzoni che forse ascolteremo di più quest'estate sulle spiagge italiane.

Io chiudo citando due canzoni, Cabana di Rama, ma che non ascolteremo, e Summer Funk di Gabbani, che ovviamente si presenta proprio nel titolo come canzone molto estiva, ma che ha, attenzione, delle sonorità molto complicate, perché anche dissonanti, e quando una canzone ha questi passaggi non è del tutto facile. Quindi sì, si pone a livello di canzone molto molto popolare, però come sempre Gabbani ci stupisce, perché non rinuncia a fare della ricerca, a cercare uno stile suo anche in una canzone che si candida ad essere una delle canzoni dell'estate. Ma noi chiudiamo con Al mio paese, perché io vi invito ancora ad ascoltare l'album di Serena Brancale, Sacro, perché per le vostre serate estive veramente raccoglie un po' di tutto, un po' tutti i mood, dal soul al jazz alla canzone latinoamericana. Quindi se voi organizzate delle cene con i vostri amici all'aperto, ecco, voi mettete queste 17 tracce dell'album Sacro di Serena Brancale e fate sicuramente un figurone. E quindi noi chiudiamo con la canzone che ha condiviso con Delia e Levante, e appuntamento alla prossima settimana con Disco Rai. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Top Week, le hit della settimana. Tutta italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mare insieme a te.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

che la prima volta che t'ho visto non era stato niente di speciale. T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

cuore per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Teri e oggi.
5: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti voi all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 16.35 e qui scatta l'ora più spensierata della settimana. Venerdì significa anche weekend, un weekend alle porte, e noi siamo pronti a farvi compagnia fino alle 18 con Teri e oggi. Al microfono c'è Giulia Teri, ovviamente, come tutti i giorni, e per oggi vi ho preparato una scaletta davvero che profuma già d'estate. Parleremo di un benessere rinfrescante con una bevanda antica che però sta tornando di moda. Poi voleremo dall'altra parte del mondo per una notizia totalmente inutile che riguarda un lavoro a dir poco paradossale. E poi ancora vi porterò alla scoperta di un borgo laziale unico dove la macchina non può entrare. E visto che è venerdì, non mancheranno ovviamente i nostri consigli pratici, anche un po' bizzarri, su cosa fare nel fine settimana. Oltre ovviamente ad un focus speciale sul benessere mentale legato soprattutto ai piccoli viaggi. Quindi mettetevi comodi, aprite anche i finestrini se siete in macchina e alzate il volume. La grande musica italiana comincia adesso, anzi il weekend comincia adesso.

Straordinaria Laura Pausini con Immensamente qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:47, sempre insieme, abbiamo appena cominciato, questa è la nostra puntata del venerdì, ultima puntata della settimana, poi facciamo una piccolissima pausa e poi ritorniamo insieme lunedì. Vi ricordo che il lunedì c'è l'appuntamento anche con Fatti Sentire. Io, dalle 17 arriverà qui all'interno del Metastudio un ospite che ci racconterà un po' la sua storia, ma soprattutto metterà in mostra il proprio talento. Allora, partiamo però intanto con la nostra rubrica, la prima, la più importante, il benessere, perché tutti vogliamo stare bene, tutti cerchiamo quei piccoli trucchetti, quei piccoli consigli per provare a vivere meglio le nostre giornate, e soprattutto in questo periodo con il caldo di fine maggio l'idratazione diventa la nostra priorità assoluta. Io vi consiglio sempre il classico e anche banale a volte consiglio di bere tanta acqua sia d'inverno, in primavera, in autunno, ma soprattutto d'estate. Oggi però vi parlo dello Switchel, che non è un sandwich, non so perché l'assonanza al nome mi ha portato come idea al sandwich, ma è una bevanda energetica e soprattutto dissetante. Pensate che questa bevanda è nata nei campi americani del XVII secolo e oggi è stata riscoperta dai guru del benessere. Volete sapere la ricetta originale? È molto semplice: acqua, aceto di sidro di mele, zenzero fresco grattugiato e un cucchiaino di sciroppo d'acero oppure miele, a seconda dei vostri gusti. L'aceto di mele perché? Perché è un potente alcalinizzante, cioè favorisce la digestione e reintegra i sali minerali persi con il sudore, mentre lo zenzero agisce come antinfiammatorio. Questo ormai lo conosciamo, lo mettiamo quasi dappertutto ed è un antinfiammatorio davvero naturale che stimola il metabolismo. Questa pozione, mettiamola così, è tra l'altro anche a chilometro zero ed è un'alternativa perfetta a tutte quelle energy drink, quelle soprattutto industriali, che troviamo al supermercato mercato, ma che sono carichi di zuccheri, soprattutto zuccheri raffinati che fanno malissimo, e coloranti. Quindi preparatene una brocca da tenere in frigo anche la sera, no? Così la mattina la trovate già pronta e già fresca. Sorseggiatela durante il giorno o soprattutto dopo l'allenamento. Vi regalerà una ricarica immediata di vitalità, proteggendo l'intestino e soprattutto donando un'incredibile luminosità alla pelle. Volete che vi ripeta gli ingredienti prima di passare al prossimo brano? Allora, aceto di mele di sidro, zenzero fresco grattugiato e un cucchiaino di sciroppo d'acero oppure miele. Tre semplici ingredienti per una sferzata di benessere.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: 17 in punto, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Giulia Teri e vi terrò compagnia fino alle 18. L'ultimo giorno della settimana prevede ovviamente delle indicazioni, delle idee, delle curiosità su cosa fare durante il weekend, ma non adesso, perché adesso è lo spazio, tocca alle notizie inutili probabilmente, o soprattutto alle notizie curiose che dovrebbero farci riflettere, anche se con il sorriso sulle labbra, perché nella nostra rubrica delle notizie inutili dal mondo andiamo oggi in Australia, dove è stato assegnato quello che per molti potrebbe essere il lavoro più bello della terra, però occhio perché nasconde dei risvolti bizzarri. Il governo ha assunto un custode ufficiale per una piccolissima isola tropicale deserta della Grande Barriera Corallina. Ha un solo compito questo custode, il compito principale: viverci completamente da solo per 6 mesi. E cosa deve fare? Deve monitorare la spiaggia, deve dare da mangiare alle tartarughe marine e soprattutto tenere un blog settimanale per raccontare quanto sia paradisiaco quel luogo. Ora, sembra davvero un sogno, no? Ognuno di noi pensa, ma che sa come, cosa vuol dire svegliarsi la mattina, aprire le finestre, vedere un mare cristallino, sentire il silenzio, solo il rumore delle onde, non parlare con nessuno perché noi la gente non la sopportiamo. Ecco, c'è un risvolto leggermente bizzarro, perché sembra un sogno, ma la notizia assurda è che il vincitore di questo bando si è licenziato dopo sole 3 settimane. Perché? Perché ha accusato l'eccesso di silenzio. L'uomo ha dichiarato che la mancanza totale di rumori cittadini, ma soprattutto di interazioni umane, lo stava facendo impazzire. Questo perché ve lo racconto? Perché a volte noi ci lamentiamo sempre del caos, ci lamentiamo del fastidio che ci procura la gente, del traffico cittadino, eccetera, eccetera. Ma la solitudine assoluta, anche se circondati da bellezze naturali, appunto come il mare cristallino, o come la natura, le tartarughe marine, come il silenzio, come il pensiero, il sole, il tramonto, la luna e bla bla bla, ecco, la solitudine assoluta a volte può trasformarsi da sogno idilliaco a incubo psicologico. E voi? Riuscireste a stare 6 mesi, 6 lunghi o 6 brevi, dipende ovviamente da ognuno di voi, mesi in una piccolissima isola a praticamente non far nulla se non tenere questo blog per raccontare la bellezza di questa isola? Provate a scrivermelo al 334 604 5640.

Radio Cannella qui su Rai Radio Tutta Italiana 17:12. Scusate se sorrido, ma stavo leggendo proprio i vostri messaggi, perché al mio tra virgolette grido di risposte alla domanda se riuscireste a vivere 6 mesi in una piccolissima isola deserta senza veramente nessuno, senza rumori, solo a contatto diretto con la natura, quindi mare, animali, sole, terra, luce, buio, solo questi fattori qui, mi avete scritto in tantissimi. Io partirei con Marco da Milano, che già la città è tutto dire, perché al di là dei rumori a

0: senza il mio capo che urla avrei pensato di essere morto e andato in paradiso. Dove si manda il curriculum? Offro anche la colazione alle tartarughe. Beh, Marco, dovresti leggermente trasferirti in Australia. Però mi fa molto piacere la tua risposta, è anche abbastanza divertente. Poi c'è Lucia da Roma che scrive: eccesso di silenzio, ma questo è un dilettante, mandateci me con due figli adolescenti e un marito che russa, vi tengo pulita all'isola anche per 6 anni gratis. E poi ancora Beppe da Torino: ragazzi, io vivo in un condominio con i lavori stradali sotto casa e la vicina che impara il violino. Ammazza, deve essere veramente all'inizio anche parecchio fastidioso. E poi continua: per me l'eccesso di silenzio non sarebbe un problema, è la terapia di cui ho bisogno. Ed ancora Valentina da Bologna mi scrive: nutrire tartarughe e scrivere su un blog riva al mare, beh, praticamente la mia vita ideale, con l'unica differenza che lì mi pagherebbero invece di farmi accumulare debiti. Ed infine Kevin da Napoli: io ci andrei subito, ma a una condizione: le tartarughe devono saper ascoltare i miei drammi sentimentali senza interrompere. Prometto di non licenziarmi. Beh, potremmo mandare tutti questi curriculum al governo australiano per provare a sostituire quest'uomo che in realtà non ce l'ha fatta esattamente dopo 3 settimane. Io però faccio una piccola considerazione: che alla fine siamo davvero tutti bravi a parlare, ma nella vita non siamo mai contenti. Se stiamo dentro il rumore vogliamo il silenzio, se stiamo quindi attorno al silenzio vogliamo il rumore, e l'umano, la mente umana è sempre così, non è mai contenta, gli manca sempre qualcosa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

sound, il rock di Neck, almeno stavolta qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:25, continua la nostra avventura, continua il nostro pomeriggio insieme. Devo essere sincera, adesso voglio dar voce a coloro che invece dall'altra parte difendono il custode e apprezzano invece il silenzio che, secondo appunto quest'uomo che ha abbandonato il lavoro dopo 3 settimane perché non ce l'ha più fatta e mette veramente ansia. Quindi prima ho letto i messaggi di coloro che hanno scritto al 334-604-5640 enfatizzando, scherzando sul fatto che vorrebbero tutti andare in questa piccolissima isola deserta nel silenzio più totale, ma soprattutto nel silenzio più totale di altre persone, circondati totalmente dal nulla. Però poi c'è anche chi scrive, come per esempio Stefano da Firenze, e dice: ragazzi, parliamoci chiaro, 3 settimane da solo, senza una partita di calcio da commentare, al bar o qualcuno con cui litigare per il parcheggio, ovviamente non si può. Io sarei impazzito dopo 3 ore, quindi massima solidarietà al custode. Poi c'è ancora Romina da Palermo: ma vi immaginate la notte? Solo tu, il rumore del mare e lo scricchiolio di una palma. Al primo granchio che cammina fuori dalla porta avrei chiamato l'elicottero di salvataggio. E poi ancora Leo da Verona: il vero dramma non è il silenzio, ma è il blog settimanale. Che cosa scrivi dopo la prima settimana? Cioè, tipo, giorno 12, oggi la tartaruga mi ha guardato storto. Giorno 13, la duna di sabbia si è spostata di 2 centimetri. Beh, secondo me ha fatto bene a scappare. Ecco Leo, tu hai tirato fuori anche un altro argomento importante, perché oggi si fa blog per qualsiasi cosa, si fanno reportage, video sui social, per anche per cosa si mangia. Effettivamente in un'isola deserta c'è poco da raccontare, le bellezze, se una volta riprendi il mare, l'altra volta riprendi la tartaruga, al terzo giorno hai finito. Poi c'è ancora Cinzia da Genova che mi scrive: bello il mare, bello le tartarughe, ma senza wifi stabile per fare binge watching, e nessuno ovviamente voleva dire guarda che bel tramonto, la depressione è dietro l'angolo. Quindi solidarietà al custode. E infine l'ultimo messaggio, Gianluca da Bari: 3 settimane da solo significa iniziare a dare i nomi alle noci di cocco, come fece, ve lo ricordate, no, Tom Hanks in Castaway? Beh, quel ragazzo si è salvato la salute mentale, altro che. Quindi ultimi messaggi in solidarietà al custode di questa piccola isola, e ovviamente quando si tratta un argomento così importante, così delicato, c'è sempre un'opinione che va da una parte rispetto all'altra. Si confronta anche in questo qui a Teri Oggi, ma sono sicura che per quanto riguarda la musica abbiamo tutti un'unica missione: ascoltarla e amarla. Ed ecco la nuova di Ermal Meta, Calma Metafisica.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Una versione super romantica, archi e piano, di Figli delle Stelle, Alan Sorrenti, qui su Rai Radio Tutta Italiana. È vero che venerdì, è vero che abbiamo bisogno di energia, però ogni tanto questa coccola di musica ci fa star bene. Allora, continuiamo i nostri viaggi, torniamo dall'Australia, torniamo dal quella notizia, insomma, che ha cercato di spezzare un po' le vostre opinioni, e rimaniamo in tema di viaggi, ma ci trasferiamo in Giappone. Sapete che esiste l'hotel più antico del mondo ancora in attività? Si chiama, prova a dirvelo, Nishiyama Onsen Keiunkan, ed è stato fondato addirittura nell'anno 705 d.C. La cosa più incredibile è che questa locanda è una locanda peraltro termale, perché è nata proprio così, è gestita consecutivamente dalla stessa identica famiglia da ben 52 generazioni. Quindi non solo esistono proprio le mura, ma non sono mai state né vendute né cedute ad altre proprietà, se non tramandate dagli stessi componenti della stessa famiglia. Nel corso dei secoli questa locanda ha ospitato imperatori, samurai, illustri poeti, tutti attratti dalle proprietà curative delle sue sorgenti termali naturali, perché proprio nasce direttamente all'interno di una posizione che ha delle terme naturali. Nonostante tutti i comfort che oggi abbiamo nelle varie spa, quindi tutti i comfort moderni introdotti di recente, questo hotel conserva proprio lo stile tradizionale millenario. Addirittura ha i pavimenti in tatami e l'obbligo, ovviamente come la maggior parte dei posti giapponesi, di togliersi le scarpe all'ingresso. Questo hotel è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati perché rappresenta davvero un monumento vivente alla resilienza e anche alla dedizione familiare. Non è stato mai cambiato nulla, solo modificato, solo restaurato. Quindi pensateci la prossima volta che vi lamentate per la gestione di un albergo moderno. Lì, in quel posto, la tradizione dura da oltre 1300 anni. Sei

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case e l'asfalto, fra le rose e mocambos.

Gazzè con Cara Valentina qui su Rai Radio Tutta Italiana, quando stiamo per chiudere il nostro spazio parlando però di mente, soprattutto parlando anche di weekend con il concetto di queste micro avventure. Guardate, non servono davvero grandi budget, voglio solo darvi delle idee per cercare di rigenerare il cervello dallo stress lavorativo. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, per un paio di giorni circa, per 48 ore proviamo ad apportare un po' di ossigeno, apportare un po' di bellezza soprattutto ai nostri occhi, per ricominciare poi lunedì con la routine settimanale. Allora, stasera provate a fare qualcosa di insolito. Cambiate per esempio strada per tornare a casa, oppure cenate in un posto dove non siete mai stati, in qualsiasi ristorante magari prima di tornare a casa, oppure ancora andate a fare una passeggiata notturna in un quartiere sconosciuto. Questi sono tre piccoli consigli facilissimi da attuare, basta solo un po' di volontà per spezzare quegli automatismi che abbiamo tutti i giorni, anche perché grazie a questa novità, mettiamola così, si costringe il cervello a creare nuove connessioni neurali e si stimola anche la produzione di dopamina e allontana anche la sensazione di stanchezza, di stress che abbiamo accumulato durante la settimana. La mente percepisce queste piccole variazioni come veri e propri viaggi, come se stessimo andando in Australia, ecco, in quell'isola deserta di cui abbiamo tanto parlato, amplificando così la percezione del tempo libero, perché la mente si deve sforzare, visto che non è la stessa cosa che facciamo tutti i giorni, è una novità, quindi presta più attenzione, c'è più concentrazione. Ricordatevi che curare la propria salute mentale, anche prima ancora di fisica, significa proprio questo: concedersi il lusso magari della novità e anche della meraviglia nelle piccole cose di ogni giorno. Mi raccomando, provateci e poi lunedì saremo qui a confrontarci tutti insieme.

0: parte di Joliet si chiude anche questa puntata del venerdì di Teri e Oggi. Il nostro viaggio per questo pomeriggio qui su Rai Radio Tutta Italiana termina, ma il vostro weekend ricordatevi che è appena iniziato. Io spero che i nostri consigli sul benessere, magari o anche qualche piccola follia, vi abbia regalato un po' di leggerezza. Grazie per essere stati con me, soprattutto per aver riempito la nostra bacheca di messaggi e per aver viaggiato in questo pomeriggio. Sono le 18, il tempo a mia disposizione finisce qui. Da Giulia Teri è tutto, non mi resta che augurarvi buon weekend, buona serata. Ci ritroviamo qui tutti lunedì alle 16:30. Ciao!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Pino Mango, un cantautore, un innovatore, uno sperimentatore, ha venduto 5 milioni di dischi lungo tutta la sua carriera e alcuni dei suoi successi sono indimenticabili e hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Da Oro a Lei Verrà, da Bella d'Estate a Nella Mia Città. La fortuna della sua arte è dovuta allo stile raffinato del suo sound, vicino al folk e alla world music, e anche all'uso speciale e unico della voce. E poi alle collaborazioni con dei parolieri davvero straordinari, da Mogol ad Alberto Salerno, passando anche per Panella. Ha inciso 16 album da studio, 2 live, 2 dischi dedicati esclusivamente alle cover e una raccolta ufficiale. Ma sono tantissime quelle non ufficiali pubblicate nel corso degli anni. E poi Mango è stato anche autore di moltissimi artisti di grosso calibro, da Patti Pravo a Andrea Bocelli, da Loretta Goggi a Loredana Bertè, da Mina a Mia Martini. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2014, Mango viene colpito da un infarto sul palco, nella sua terra d'origine, la Lucania. Sta cantando Oro, proprio il brano con cui seppe attirare l'attenzione degli addetti ai lavori sulla sua musica e con cui diede avvio al suo successo. Quel concerto purtroppo si interruppe tragicamente, ma noi non smetteremo di cantare le sue canzoni.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
4: Ma bentornati a Disco Rai, puntata speciale questa del 22 maggio. Prima di tutto auguri a tutte le Rita, perché oggi insomma Santa Rita, la santa dei casi impossibili, è proprio il caso di dirlo, è comunque una santa molto venerata in Italia, e insomma impossibile è un po' questa giornata e questa puntata di Disco Rai, perché insomma inizieremo a parlare di quelli che saranno i cosiddetti tormentoni estivi. In realtà ci sono delle canzoni che stanno già caratterizzando questo periodo dell'anno, altre ne usciranno anche perché i Summer Hits quest'anno saranno a fine giugno, quindi un po' più in là a causa mondiale, e quindi ci saranno anche delle uscite un po' ritardate rispetto al solito. Noi in questa prima parte andiamo ad incontrare Anna Tatangelo e Uelo, perché insomma ci piace sempre incontrare Anna. Uelo l'ha coinvolta in questo progetto di singolo estivo, Notte Poetica, questo è squisitamente estivo, e quindi insomma ci piace in qualche modo rincontrarli e poi parlare con Anna Tatangelo di un determinato tipo di canzone, che è quella sociale, che forse insomma lei ha affrontato anche in modo diverso e non sempre è stata capita. Poi torneremo invece per andare a scovare quelle che sono appunto le novità in ambito uscite estive.

0: Disco Rai, si avvicina l'estate, con l'estate stiamo parlando di tanti tour ma anche di canzoni che andranno un po' a sonorizzare insomma queste serate, speriamo soprattutto serene, oppure notte poetiche, perché insomma noi abbiamo già vissute tante, ma tante ne vogliamo ancora vivere, e lo faremo con Uelo e Anna Tatangelo. Ma ben arrivati.
1: Grazie.
2: È un piacere per me, un piacere.
0: Insomma, c'è della poesia dell'aria, però io non ho capito perché nel video lei è al bar, al bancone. Perché Anna Tatangelo al bancone
1: perché
0: del bar?
1: Perché, sono al bancone, diccelo.
2: È perché nel video lei appunto faceva la barista nel video, e poi ci ha raggiunto la festa in paese, no? Un
0: po' lei è la confidente praticamente.
1: No, è la sognatrice.
0: È la sognatrice.
2: Esatto. Senza talento si sogna. Quindi.
0: Questo è poco ma sicuro, che in Puglia insomma sia proprio una regione nata per sognare e far sognare, in qualche modo è così. Comunque ci sono dei colori, no? Anche nella musica, che stanno tornando sia in Italia, penso a Serena Brancale, a tanti altri, e sia all'estero, no? Con Rosalia. Quindi c'è una grande riscoperta di questi suoni mediterranei, oppure di anime latine, direi, in questo momento, no?
2: Sì, vabbè, diciamo, per noi di giù non credo che sia mai andata via quella, un po' quell'atmosfera, no? Un po' così ballerina. Comunque anche la musica popolare tradizionale è un po' su quella vibe là. Però sicuramente sì, nel mercato mondiale è in crescita.
0: E quindi qui, Anna, ci possiamo finalmente sfogare bene, anche perché è tornato anche come valore il saper cantare, no? Cioè il dare una giusta importanza anche alla voce.
1: Quello diciamo che se ci
0: dovrebbe
1: ci
0: essere
1: sta, non guasta, ecco. Però no, dai, sono felice di questa canzone, di questo fit con Uelo, perché comunque accompagnerà la mia estate, la sua estate, e spero anche l'estate di tantissime persone, perché si sa, comunque l'estate succedono delle cosine, no?
0: Sì, tra l'altro
1: magari
0: devo dire
1: ti ricordi di quell'estate grazie a quella canzone.
0: Quello decisamente, da
1: quindi
0: sempre.
1: Quindi vorrei che fosse così anche con questa.
0: Ecco, quello da sempre. E poi ci ricordiamo anche che la musica vive tantissimo d'estate grazie ai tour, perché è proprio il momento della verifica. Cioè uno può fare di tutto d'inverno, inventarsi copertine, insomma il quant'altro, partecipazioni di ogni tipo, ma l'estate c'è un po' il tornaconto. Cioè tu vedi veramente qual è il pubblico che ti segue, cosa conosce di te, cosa condivide con te, certo. Anche a livello di emozioni, no?
1: No, anche perché poi è proprio il momento in cui vedi che la tua canzone diventa la canzone degli altri, e la condivisione è stupenda.

0: Ok,
1: ecco, a volte ci sono anche delle ricondivisioni che sono, che nascono dai social, come è successo quest'anno per Essere una donna.
2: Io non sono una
1: ciliegia, è vero, ha creato un fenomeno praticamente su un social in particolare, però era anche un modo per le ragazze più giovani di lanciare un messaggio, no? Questa cosa comunque è importante da sottolineare.
2: A distanza di anni soprattutto, perché magari lì per lì tanti anni fa era un argomento difficile da affrontare, no? Oggi si parla di catcalling e invece Mogol ci aveva visto lungo già 20 anni fa, e sono felice perché comunque quando si ritorna virale una canzone si riapprezzano anche di più i testi, no?
1: Ecco, così come anche Emigrato, in realtà, che la canzone che poi non ha partecipato al Festival di Sanremo Giovani, diciamo la finale, quella di febbraio, però poi alla fine è stata ancora più ascoltata perché Carlo Conti l'ha voluta, insomma, una parte campionata per come sigla del Festival di Sanremo. Però tu lanciavi un messaggio importante, cioè comunque...
3: Sì, assolutamente. No, Emigrato comunque nasce come, cioè, un brano a sfondo sociale, cioè poi che abbia quel sound un po', no, catchy, che l'ha fatto diventare poi la sigla di Sanremo, ovviamente mi rende felicissimo, però sì, il brano in realtà ha dei temi molto importanti.
1: Che sono temi, sia quella dell'immigrazione, sia quella del riconoscimento del ruolo della donna, che non è mai abbastanza, che i ragazzi adesso, soprattutto nell'ultimo anno, si sono fatti sentire tantissimo, no? Stanno abbracciando e cercando di mettere in atto, cioè di far diventare finalmente realtà quelle che sono delle rivendicazioni che noi facciamo da anni, sì, no? Quindi avete anche voi la percezione che questo pubblico giovane comunque in qualche modo sta cambiando, e anche velocemente rispetto a come invece va il mondo normale?
3: Ma il pubblico è intelligente, cioè capisce, riconosce un prodotto che dice qualcosa da uno che non dice nulla, quindi bisogna avere fiducia e fede anche in chi ascolta la musica, non solo in chi la fa.
1: Sentite, a proposito di esperienze di Sanremo Giovani, come è stata comunque per te questo primo approccio? Perché poi, insomma, c'è sempre un bagaglio che uno si porta dietro, no? Tu di esperienze ne hai fatte già tante.
3: Sì.
1: E come è stato questo? Perché poi quest'anno Sanremo Giovani aveva veramente una serie di artisti.
3: Era molto competitivo. Era molto competitivo.
1: Sì, era un'annata ottima, parlandone,
3: sì,
1: come del vino, cioè veramente c'erano degli artisti che ci hanno molto colpito e tuttora ancora, insomma, hanno un futuro molto roseo davanti, perché sono veramente delle personalità molto importanti, no? E tu come l'hai vissuta?
3: Ma io l'ho vissuta benissimo, perché sono andato là con la voglia di essere me stesso al 100%, di, come dicevo prima, di mandare un messaggio, e quindi per me è stata una bellissima esperienza che mi ha insegnato veramente, mi ha fatto scoprire tanti lati di me stesso che non conoscevo nemmeno di avere. Quindi per me è un'esperienza che consiglierei a qualunque artista, ecco, bellissimo.
1: Perché la musica è lavoro e anche cultura, cioè si dicono tante cose con la musica, si mandano tanti messaggi di ogni tipo, e tu hai sempre mischiato, insomma, quello che è il divertimento, anche la canzone spettacolo, invece con canzoni che hanno raccontato molto di più, no?
2: Ma devo dire che all'epoca era più difficile, perché oggi prima parlavamo di catcalling, in Essere una donna, mi ricordo tutte le critiche ricevute per Il mio amico, con tutto che sul palco la cantai con Michael Bolton, però le critiche sul testo, perché parlavo

0: ho fatto quello che mi sentivo di fare sempre, e andando spesso anche controcorrente, solo che quelle critiche mi hanno formato e mi hanno comunque reso la donna e l'artista che sono oggi mi diverto di più. Prima sono cresciuta comunque sotto il giudizio costante, so cosa vuol dire e l'ho pagata a mie spese, però arriva un momento in cui quel bagaglio enorme pieno di preoccupazioni, di ansie, del giudizio eccetera, lo molli e dici: ma sai che c'è? Ma fai quello che ti piace, perché nel momento in cui lo fai stai bene, devi comunque fare sempre cose che ti alleggeriscono.
1: E questi giorni hanno detto anche Francesca Michelin e Laura Pausini, quindi credo che sia proprio una cosa a 360 gradi, oltre a quello che hanno raccontato Madame, ma piuttosto
0: donne,
1: che Dito, è più forte, è feroce.
0: Sì, è inevitabile il giudizio. Poi sì, sui social è costante.
1: È feroce, quindi bisogna proteggersi da questo, lasciarsi andare proprio all'amore per la musica. Tra l'altro devo dire che Anna è un'interprete eccezionale, cioè io l'ho sentita veramente cantare di tutto, e oggi stavo riascoltando anche alcune sue canzoni che forse insomma sono poi passate un po' così, e insomma scopriremo ancora altre cose di Anna, anche perché rimane sempre piccola per me, anche se invece è mamma due volte, però insomma scopriremo ancora altre cose, così come scopriremo tante cose anche in Uelo. Vi ricordo poi dopo le date del tour di Anna, ci sono due appuntamenti molto importanti, Napoli e Milano, insomma quelli sono due appuntamenti particolari adesso per questa stagione. Poi Uelo invece comunicherà le sue date a giugno e noi vi aggiorneremo man mano. Grazie
2: mille.

E allora, grazie ancora ad Anna Tatangelo e Wario. Allora, iniziamo con tre coppie praticamente di canzoni uscite e pubblicate proprio insomma nelle ultime settimane. Partirei da due canzoni che vedono insieme artisti contigui tra di loro. Una canzone esce proprio oggi ed è Buon Vento, Jovanotti con Alfa. Jovanotti ovvero si sta preparando per il Summer Party, cioè quindi per questo lungo tour estivo, e in questi giorni è proprio in sala prove, condivide sui social un po' tutti i momenti delle varie prove. Ma il Summer Party di Jovanotti è anche un momento in cui ospita tutta una serie di artisti, dai più conosciuti a quelli che hanno ancora bisogno di una spinta per arrivare al grandissimo pubblico, e vedo che sta facendo veramente una ricerca molto approfondita. Tra l'altro, proprio nell'intervista di Frankie Energy, che potete recuperare sempre su Rai Play Sound, ci raccontava come Jovanotti già insomma 40 anni fa, in realtà quando era ad MTV, è stato il primo a far girare certi video legati al mondo rap e soprattutto certi artisti. Quindi questa è un'attitudine che ha praticamente da sempre. Altra canzone che è fermamente in classifica nei singoli è Cantilene di Giuli, proprio per insomma il lancio del suo album da solista, dove c'è ovviamente la collaborazione con Olly, quindi il duetto con Olly, e dove continua la coppia di autori a somigliare veramente ai grandissimi autori degli anni 60, tipo Migliaccio e Mogol, che usavano anche queste metafore molto figurate che rendevano proprio però l'idea di canzone, soprattutto molto canzone italiana. Ad esempio, a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua, l'armadio pieno se giro sempre con la stessa giacca. È un po' tipo Di notte è molto strano, ma il fuoco di un cerino mi sembra il sole che non hai, Perdono di Caterina Caselli. Insomma, è quella tradizione lì, e quindi ci piace sottolinearla in questo primo diciamo così duetto di canzoni che ci terranno compagnia quest'estate. Cantilene e Buon Vento.

qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

altre uscite le definirei di autore, adesso non saprei dirvi se sono canzoni estive, decisamente no, perché insomma poi Ron non si pone il problema di creare una canzone estiva o meno, però suona davvero bene il nuovo singolo di Ron che è Vite Parallele. Considerate che Ron, come tantissimi artisti italiani, è quello che veramente insomma fa dei tour molto lunghi d'estate, perché lo chiamano praticamente ovunque, oppure quando poi d'inverno è nei vari teatri sbiglietta veramente, rispetto poi a tanti artisti che casomai frequentano anche le classifiche ma poi vendono con molta fatica. E altra artista che si sta riposizionando prepotentemente, tra l'altro sta preparando l'uscita del suo nuovo album, è Elisa, con questo nuovo singolo molto interessante sia nell'impostazione che nei suoni. È ritornata un'Elisa, tra l'altro, come sempre innovativa ma anche molto popolare. Quindi ascoltiamo Ron e Elisa in questo altro duo di canzoni che possono caratterizzare la nostra estate.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

recentissimo è l'album di Saif, che ha lanciato così il suo nuovo lavoro, facendosi vedere pochissimo, insomma, per motivi che non staremo qui a raccontare, però insomma non tutti riescono a gestire bene il successo. Invece l'album è straordinario ed è primo in classifica, e sicuramente Buona Domenica sarà una di quelle canzoni, insieme alla canzone Sanremo Sì Tu Mi Piaci Tanto, che sarà molto suonata sulle spiagge italiane quest'estate. È già suonatissima, è forse il primo vero tormento di quest'estate, La Testa Gira di Fred De Palma, Nitta ed Emi Skill, e quindi questo è proprio il duo di canzoni che forse ascolteremo di più quest'estate sulle spiagge italiane.

Io chiudo citando due canzoni, Cabana di Rama, ma che non ascolteremo, e Summer Funk di Gabbani, che ovviamente si presenta proprio nel titolo come canzone molto estiva, ma che ha, attenzione, delle sonorità molto complicate, perché anche dissonanti, e quando una canzone ha questi passaggi non è del tutto facile. Quindi sì, si pone a livello di canzone molto molto popolare, però come sempre Gabbani ci stupisce, perché non rinuncia a fare della ricerca, a cercare uno stile suo anche in una canzone che si candida ad essere una delle canzoni dell'estate. Ma noi chiudiamo con Al mio paese, perché io vi invito ancora ad ascoltare l'album di Serena Brancale, Sacro, perché per le vostre serate estive veramente raccoglie un po' di tutto, un po' tutti i mood, dal soul al jazz alla canzone latinoamericana. Quindi se voi organizzate delle cene con i vostri amici all'aperto, ecco, voi mettete queste 17 tracce dell'album Sacro di Serena Brancale e fate sicuramente un figurone. E quindi noi chiudiamo con la canzone che ha condiviso con Delia e Levante, e appuntamento alla prossima settimana con Disco Rai. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Ciao!

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio. Nella notte, sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: I Maneskin, il cui nome significa chiaro di luna in danese, è un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Roma nel 2015 e hanno raggiunto successo e popolarità in pochissimo tempo nel 2017, in seguito alla partecipazione all'11ª edizione di X Factor, grazie alla quale si sono classificati secondi. Il loro primo album, Il ballo della vita, è stato pubblicato nel 2018 ed è stato segnato da grande successo grazie soprattutto ai singoli Morirò da re e Torna a casa. Ad ottobre 2020 pubblicano il loro singolo 20 anni, accompagnato da una campagna fotografica firmata da Oliviero Toscani, che anticipa il nuovo lavoro discografico previsto nel 2021. I quattro compagni di banco del liceo Kennedy di Roma, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, zitti e buoni.
2: Ciao. Ho appena finito questa magica esibizione.
3: Esatto, siamo esausti.
4: Fantastica. Molto bella,
5: molto.
2: Così tante persone, tutta Europa che ci vede, siamo troppo felici. E è stata veramente un'esperienza fichissima. Siamo troppo contenti dell'esibizione. Per noi la cosa più importante, le persone che non ci conoscevano apprezzano la nostra musica.
6: Guys, congratulations, you're the Eurovision 2021 champions. How does it feel?
2: We're so incredible. It's incredible. We want to thank really everyone.
7: Look at my pants. I think it describes really well how it's going.
6: You said rock and roll never dies. Why do you think that is?
2: Because we
7: rock and roll never dies. Yeah.
2: It can't
7: been
2: be
7: like it's an incredible journey. This song came out like 5 years ago. It's one of the first songs that we wrote. So, like winning this huge award with this song means so much to us. It's really no words to describe it.
6: Do you have a message for your fans across Europe?
2: Thank you and come to our gigs and listen to our music. This is just the start of the journey we will have together.
8: Che dire se non mamma mamma sita, tell me what to do. Lola lola lola, I'm in the room.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
9: Hey. It's

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: non dirlo che non si avvera. Devi stare calma, calma, calma, piedi nella sabbia.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.
2: Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

alguien. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.

0: Meteo Radio. Nella notte, sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono nella nostra tradizione delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario, che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E adesso qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che...

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.